0: Eccola. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa. Cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemo pregar Padre Eterno,
1: dovemo insultare Padre Eterno,
2: per non c'è annà,
1: per facci annà.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfeminista son.
2: Olè.
1: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì,
1: che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gnè.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.it.

nulla cambierà veramente. Cervetro a primavera, me fango scià inzuppare il biscottino, è l'unica realità. A

Pronto? Sono Dino. Oh ragazzi, ma che cazzo sta succedendo? Boh, fatemi sapere. Tutti pazzi proprio. Ciao.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: notizie, non a via che riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
1: Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione.

new, like the whip. Rack it up, no assist.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vai.
1: Pronto?
2: No, oggi sto accelerando, non so, fai come ti fai.
3: Ci siamo, aspetta.

0: Corteo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.
2: Un'offerta c'è anche simbolica,
3: ma che dovesse uscire anche senza soldi.
2: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
3: Sì, le trovo giuste, non è giusto.
4: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
5: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
6: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
0: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
6: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Paga Cerpranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate di.
1: Questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, ah, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.

0: E
1: ve lo
0: cantiamo. Magari beviamo un attimo. Hanno sempre 50 gradi.
1: Di questo parla anche la canzone, non spoilerà, però è veramente pertinente.
0: Allora, sono all'estate.
1: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto.
3: Ma pure qui.

0: Eccola. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa. Cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregar Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfeminista son.
2: Olè.
1: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email,
1: certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì,
1: che ci siamo. Si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì. Ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gn.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

governante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, graffiandolo con un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: popolo italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano e al giudice di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi anche solo per un attimo prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere dopo la sentenza. Aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute, sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera. Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole e pensieri.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del policlinico di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle. Sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che pensi proprio non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Sì, se... Sì, se, tanto devo dire, insomma, la vicenda che mo, cioè, racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è dentro fino al colon, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui
0: sì,
1: si è svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, e potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente di primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sulla costa avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato. Una volta aperto questo scatolone, avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci fu subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà, e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che insomma quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia del Policlinico sia della Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo insomma un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati, furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice. Però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello, che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto. Inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza, eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare, proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini. E comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43, che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Cucino, Via Lalo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino

conosciamo qualcuno là, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo cinema ormai ci aveva dato e doveva mantenerlo. E quindi praticamente, una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chiedi, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me ci stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che per gli anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì, e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così, dicevano: ma davvero che viene Guccini? Ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila. Era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara. Dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi. E noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Rogascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, non so se la canzone era uno, è quello che ha fatto la "E altro profumo dei vostri fiori bianchi", che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questo era. E c'è stava un gruppo di Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne, come tutti gli altri, senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina della macchina, perché lui non guidava, venne con un altro. E c'è fu questo concerto bellissimo, che non credo manco sia stato registrato, con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto, e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa

0: trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine che erano insomma almeno una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi, dell'Aquila, insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì, c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma, tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma, una cosa bellissima, insomma, tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero, diciamo, questa serata, insomma, in questo modo. E poi andò, diciamo, è finita che andò pure, dopo la ricompagna in albergo, insomma, il concerto finisce lì. Volevo dire questo, insomma, un po' il racconto, diciamo, di come abbiamo conosciuto, diciamo, Francesco Guccini, di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza, diciamo, scabroso per la stampa, per i mass media, insomma, che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento, insomma, comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. Faccio riferimento, per esempio, alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi, diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla Russia, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi per questo ritrovamento, insomma, lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata, non solo si trascina più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82, insomma, ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io, insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi non hai altro, io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto è appena, cioè siamo, l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano e di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno cioè forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma, quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'unica cosa che volevo dire è, guarda, che cioè io alla fine, cioè chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però, diciamo quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme, eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione. Quindi, insomma, comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni del movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ti saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao,
1: ciao.

0: Ci troviamo nell'area attrezzata sul fiume Noce, nella Contrada Colla, dove praticamente è un posto bellissimo, non è un caso, con un'ansa del fiume, rocce, eccetera.
1: Provincia di
0: Rivello, Potenza,
1: vicino al Lago Negro.
0: Basilicata. Notoriamente la Basilicata è un paese, diciamo, a scarsa densità di popolazione e quindi con paesaggi incredibili. Queste aree sono tutte tutelate o da leggi sulla tutela del paesaggio o da parchi nazionali o da leggi europee sulla tutela della famosa rete Natura 2000. Tutto questo appunto ha fatto sì che noi come ecovillaggio, io sono Giovanni Netto, abbiamo scelto un gruppo di giovani e meno giovani dopo 7 anni di ricerca di stabilirci qui in questa valle. In particolare in questo luogo, in questa area di picnic, in questa contrada, in questo posto appunto bellissimo, evidentemente non è bello solo per noi adesso, ma ha attratto le energie dei popoli da sempre. Questo luogo poco più su da sempre si ritrovano statuette votive, danari e cose del genere, addirittura da Roma, che testimoniano una presenza da circa 2500 anni di popolazioni, in particolare gli antichi popoli pre-romani, diciamo, no? Quindi i Lucani in particolare qui, ma non soltanto, che venivano, le donne in particolare, a pregare la dea Mefite, cioè la dea dell'acqua, che è simbolo di fertilità e di vita. E quindi si trovano queste statuette di donne con un maialino in braccio, oppure appunto danari votivi con simboli della vita sopra, eccetera. Si è ben pensato l'alta velocità di passare da questa parte con un gioco assurdo, nel senso che nel 2021 il governo approva il rifacimento della linea costiera per l'alta velocità. Tutti d'accordo, anche la società che costruisce.

0: costruisce, 4 miliardi di spesa, 4 anni di lavoro. Arriva il Covid, arrivano tanti soldi del PNRR, senza nessuna traccia nel governo, cambia il progetto Italfer, la società, e decide di fare questo strano gioco di rientrare da battipaglia, fare questa rientranza, tagliare sotto 3 parchi nazionali, sfondare tutto questo, aree archeologiche, una contrada intera di Fiumicello che viene buttata giù, e riuscire a Praia. Per allungare di 50 km il tragitto, secondo loro per aumentare il risparmio di tempo. C'è uno studio del governo del 2021 che gli dice: guardate, o state sulla costa o fate la rientranza, il guadagno è lo stesso, 25 minuti tutta questa storia. La differenza è che questa deviazione costa circa 30 miliardi e un bel po' di anni di lavoro. Rimanere sulla costa, 4 anni di lavoro e 4 miliardi di spesa, evidentemente non interessava. Noi chiediamo, come comitato che si è costituito, chiediamo praticamente di tornare, o meglio di rimanere sull'unico progetto approvato dal governo, quindi dal popolo italiano, che è quello di migliorare la linea esistente sulla costa, dove già corre l'alta velocità.
1: Questa è un'area che c'ha anche un significato affettivo importante.
0: Sì, diciamo che qui ogni luogo un significato, certo. Perché sono comunità profondamente legate al territorio, ancora diciamo questi legami non sono stati spezzati, ed è questo che ci ha portato a scegliere questo luogo dopo 7 anni di ricerca. Qui ci sono ancora relazioni umane vere, ci sono ancora le donne e gli uomini che vanno a lavare i panni alla Fonte Santo Pietro, la quale Fonte Santo Pietro si prosciugherà. Questo non lo diciamo noi, lo ha detto Italfer. Probabilmente si prosciugherà, perché quando apri un buco sotto una montagna di 75 chilometri, 5 milioni di metri cubi di roba da togliere, fai un buco in un secchio e a quel punto tutto quello che c'è sopra viene giù. Probabilmente anche il famoso lago Sirino avrà qualche, non dico si prosciuga, ma qualche problema lo avrà anche lui. D'altronde sta già succedendo dove stanno scavando, che stanno asciugando sorgente, quindi non è una novità. È già successo ad Eboli, sta succedendo, che non sanno dove mettere 1 milione di metri cubi di roba e dove lo vogliono andare a mettere a fianco l'oasi di Persano. Cioè, sono logiche a dir poco perverse. Quindi siamo molto preoccupati per questo, siamo convinti, nonostante ci vogliano far credere che non si può fare nulla, perché ormai è tutto deciso, non è vero. Noi ci opporremo fino all'ultimo affinché si ritorni in maniera dignitosa, ripeto, intelligente e utile veramente per il territorio e per la gente e per le comunità viventi, biologiche di questo territorio, per il fiume, per le acque sacre di questi luoghi, si torni al progetto originario. Come diceva l'avvocato Franco Maldonado, che dovrebbe essere presente qui, che ha scritto un bellissimo libro, L'imbroglio, la storia dell'alta velocità al sud, conclude dicendo: se questo maledetto progetto si farà, il sud sarà più brutto e più povero.
1: Come nasce, insomma, questa questione? Come vi siete accorti che avevano cambiato il progetto?
2: È del tutto casuale la scoperta, nel senso che abbiamo letto online che era stato definito il percorso dell'alta velocità, e indagando in rete per caso sono entrato nella cartella di RFI, dove sono disponibili tutti i file PDF degli espropri che verranno eseguiti lungo la tratta che collegherà Romagnano con Praia Mare. La mia proprietà è una di quelle investite dal passaggio della nuova linea ferroviaria, ma oggi che siamo alla fine di agosto 2026 nessuno ci ha ancora comunicato nulla. L'unico contatto ufficiale, se vuole, abbiamo ricevuto delle richieste da parte delle queste indagini che si stanno facendo per individuare eventuali presenze di resti archeologici, cose che nella mia proprietà effettivamente è successa, sono state individuate all'interno di 2 scavi, in uno dei 2 sono stati individuati dei muri, non sappiamo risalenti a quanto l'archeologo 15 giorni fa, quando ci siamo visti, parlava di fine 700, 800. Sicuramente i miei nonni, i miei bisnonni non erano a conoscenza della presenza di questi manufatti. E per cui ancora oggi nessuno ci ha dato comunicazione. Noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo ristrutturato la proprietà, ma senza che qualcuno si sia preoccupato di comunicarlo ai proprietari. E se lo può fare anche lei, entra sul sito di RFI, individuerà per ogni paese esistente un codice corrispondente al comune di, in questo caso, di Rivello o quello di Trechina, che arriva subito dopo, e troverà proprio dettagliato il nominativo di ogni singolo proprietario, codice fiscale, data di nascita, percentuale di proprietà, eventuali usufrutti, è tutto in chiaro, disponibile, alla faccia poi anche della legge della privacy, dove si dice questo immobile è portato in demolizione, un altro immobile è portato solo in rifacimento della parte protettiva per la parte di rumore, perché effettivamente la linea attraverserà le nostre proprietà, campi agricoli, aree edificabili, immobili. Io ho due immobili con davanti dei pozzi contenenti acqua che verranno rasi al suolo. Nel mio caso sono 15.000 metri quadri di terreno, due immobili, uno già ristrutturato, l'altro da ristrutturare. E ad oggi, 2026, io che sono il proprietario non ho ricevuto una lettera che mi dice fermati, non fare più altri investimenti perché la tua proprietà verrà rasa al suolo, trovandosi proprio sul percorso dell'alta velocità. Questa è una cosa singolare, che davvero non riesco a comprendere come sia possibile che almeno una notifica da parte dell'ente che sta portando avanti questi studi di fattibilità e sì, non coinvolga i proprietari del.
1: E i sindaci?
2: Allora, i sindaci, io mi sento di spezzare una. Essendo amministratore anche io pubblico, mi sento di spezzare una lancia a loro favore, perché in genere vengono coinvolti in ultima battuta e tendono poi in qualche modo a massimizzare quelli che sono i ritorni come opere compensative. E sì, le decisioni vengono prese da altre parti. Io racconto sempre questa cosa che ci succede da un'altra parte: c'è un letto di un fiume che passa vicino alla discarica di Gerenzano, che è stata e forse è ancora la discarica più grossa d'Europa. Lì abbiamo il fiume che porta fuori dei rifiuti che sono stati collocati in un'area dove non dovrebbero esserci. Regione decide di spostare l'alveo del fiume, distruggendo di fatto un'altra area verde, cosa che sembra assurda, ma a noi come amministrazione non è che viene chiesto di decidere, facciamo delle osservazioni, ma in ultima battuta la decisione non è dell'amministrazione. Credo che anche in questo caso il comune di Rivello possa fare poco e credo che si stia adoperando proprio per in qualche modo cercare di motivare lo spostamento, il fatto che non si passi in questo letto del fiume.
1: Voi avete chiesto un incontro con RFI? C'è stato, insomma,
2: abbiamo partecipato agli incontri pubblici, fatto anche domande in quelle occasioni, erano online, ovviamente non vivendo qua le abbiamo seguiti online, ma il coinvolgimento, io insisto, è prossimo allo zero. Il coinvolgimento dei proprietari, dei titolari delle proprietà dove passerà l'ipotetica nuova linea, ad oggi è zero. Non ci sono stati coinvolgimenti, non ci sono stati contatti, non c'è stata. Abbiamo provato anche a fare domande, ma non c'è stata risposta in questo senso.
1: Grazie.
2: A lei.
1: Allora, oggi 24 agosto è presente anche il Derico Pesce, perché ha fatto uno spettacolo su questa questione della distruzione di quest'area attrezzata e di questa parte del fiume Noce. Come si è arrivati a questa distruzione e per fortuna, insomma, c'è anche un po' di mobilitazione?
3: Allora, innanzitutto va detto che sono soldi del PNRR e quindi è un regalo dell'Europa. E il governo non vede l'ora di piazzare le ditte che devono spaccare il mondo, perché così fanno clientela e c'è possibilità in più di vincere le elezioni. Qui il tratto nostro, che è il tratto 1C, che va da da Battipaglia fino a Tortora, costa 4 miliardi di euro. In questi 4 miliardi di euro, una volta che sono finiti i lavori, il risparmio di tempo per un manager che da Battipaglia deve andare a Tortora è di 30 minuti.
1: Ma quindi, ci stanno tutti questi manager che devono andare da Battipaglia a Tortora, non lo so.
3: Io non credo che ci sia un solo manager, uno che vuole venire dalle parti nostre, vuole respirare un po' d'aria buona. Mangiare un po' di cibo, avere il mare, in più uno che parte da Roma con l'alta velocità, con questo progetto deve fare 167 chilometri in galleria, quindi immagino una mamma con un bambino che deve far vedere il mare del sud, invece di far vedere il mare farà vedere le gallerie, perché ci saranno 167 chilometri in galleria. Però per finire il discorso che facevo prima, il risparmio reale è di 30 minuti da Battipaglia a Tortora, quindi tutto questo sperpero di 4 miliardi risparmia 30 minuti, poi il risparmio di 80 minuti è da Tortora a Reggio Calabria, ma da Tortora a Reggio Calabria se si risparmiano 80 minuti irrobustisci la ferrovia del Cilento già esistente con un terzo binario, risparmi 4 miliardi, vai sul lungomare senza distruggere nulla, ma fai un terzo binario là e recuperi in questo modo gli 80 minuti, e potrebbero essere anche sacrosanti per sempre per quel manager che deve chiudere Affari d'Oro a Soveria Mannelli, per l'amor di Dio, niente contro Soveria Mannelli o Rivello o Fiumicello, ma da queste parti Affari non se ne chiudono, non se ne sono chiusi mai, anche perché dietro questi affari molto spesso c'è malavita e consorzieria, quindi è meglio che di sti affari stiano lontani. Ora, in tutto questo, qui nell'area nostra, proprio nel nostro paese, verrebbero abbattute 28 case, il che è una cosa di una gravità estrema, perché 28 case è un'enormità, ci sono anziani che sono nati qui, che vivono qui, che vogliono morire qui, e in più, da come sta accadendo a Eboli, il ristoro sarebbe di 400-500 euro a metro quadro, quindi uno perde una casa qui e con 400 euro a metro quadro non se la compra neppure in paese, perché già in paese le case costano 900-1000 euro a metro quadro, quindi buttano le persone in mezzo alla strada, non solo da un punto di vista dei sentimenti, della interiorità, ma anche da un punto di vista economico. Poi, ed è l'ultima cosa, ma per molti di noi è la cosa primaria, quest'area dove teniamo i piedi oggi è l'area del santuario. C'è un santuario del V secolo a.C., attivo dal V secolo a.C. fino al III secolo a.C. Sono state trovate, visto che c'è Radio Onda Rossa, sono state trovate monete del III secolo a.C. di Roma, della zecca di Roma, quindi significa che un collega tuo di Radio Onda Rossa è partito per arrivare in questo santuario pagano in onore della dea Mefitis, la dea dell'acqua, nel III secolo a.C. è arrivato qui per dare una statuetta votiva alla dea e per ringraziare la dea affinché avesse un buon raccolto, una fertilità come madre. È un santuario importante, tra i più importanti del sud dell'Italia. Sono state trovate monete di Roma, della zecca di Roma, di Taranto, di Velia, di Pestum, zecche molto di Sibari, molto importanti, zecche molto importanti, che significa che hanno reso quest'area appetibile da un punto di vista della spiritualità già nel V secolo, Andrea vieni, nel V secolo avanti Cristo. Ora tutto questo, abbiamo un sito archeologico che è definita la Pompei degli Enotri, lì dove uscirebbe la galleria. Quindi la Pompei degli Enotri significa che è stata un po' scavata, ma è così ricco il santuario il tutto il sito, che l'hanno ricoperto e hanno prelevato solo alcuni oggetti, perché servono milioni di euro per portare il sito alla luce. È un sito dove non c'è la cultura greca, ma la cultura degli enotri, che è precedente a quella greca. È una cultura autoctona molto forte di bevitori di vino, Oinotria, terra del vino, di Vasellame, dedicata al vino, a Dioniso, e quindi tutto questo sarebbe distrutto, oltre alle 28 case, il sito archeologico, che può essere la fortuna del paese da un punto di vista culturale.
1: E poi le bellezze naturalistiche, cioè qui è un posto meraviglioso.
3: E poi c'è la possibilità di farsi il bagno nel fiume, non ci sarebbe più.
1: È un'area attrezzata fantastica di socializzazione.
3: Picnic. Stanno facendo ora
1: tutto
3: l'arrosto, stanno preparando un arrosto, amici del paese. E poi la cosa anche molto grave è che qui, per arrivare da Polla, che è là, scaverebbero una galleria di 22 chilometri. Questa galleria passerebbe sotto il paese, in prossimità del paese, sotto una contrada che si chiama Molingiuolo, Cammartino, sotto le case di una contrada che si chiama Prato, a 150 metri di profondità, 22 chilometri, sbucherebbe lì, a fianco al sito archeologico che da qui si vede, proprio a fianco. Qui sarebbero costruiti piloni alti 15 metri, sul quale il treno si adagerebbe, poi il treno arriverebbe a Tortora, a Trecchina, Ponte Santi 40, dov'è il ponte? Poiché c'è una collina, viene scavata, altri 9 chilometri di galleria fino a Tortora. Ora a doppia canna la galleria, quindi 22, 22, 44, 9, 9, 18, sono 62, 64 chilometri di gallerie solo qua. Ma la galleria non viene scavata da Polla a venire qua, o da Tortora a venire qua. Tutta l'area delle talpe sarà qui.
1: Quindi quest'area attrezzata.
3: Da qui, che è il santuario del V secolo a.C., che ci sono le case, che ci siamo noi rivelli, anche qui a Rivello. Gli abitanti di Fiumicello devono sopportare talpe che scavano,
1: certo,
3: 20
1: per tanti anni.
3: Per 10 anni. Sono previsti 10 anni.
1: Previsti 10 anni vuol dire che ce ne vogliono almeno 30.
3: I metri cubi complessivi da togliere per fare queste gallerie sono 5 milioni di tonnellate. Il calcolo che ha fatto l'ingegnere Ferrari del comune per togliere 5 milioni di tonnellate di metri cubi di questo materiale, tra i quali materiali amianto, tremolite, certo, pericolosissima, ci vogliono 500 camion quotidianamente. Quindi significa che la Valle del Noce è bloccata per 10 anni con 500 camion. E l'area di cantiere è questa. Noi, non solo noi rivellesi, ma tutta la Valle del Noce dice no a questo progetto, non per dire no all'alta velocità, è un errore progettuale.
1: Ma questo vale per tanti siti, a cominciare da quello di Lione e, certo, Torino, la Val di Susa e via dicendo. Non è che uno dice no all'alta velocità, già c'è l'alta velocità, è solo la devastazione ambientale continua e delle comunità, perché poi non è solo una questione ambientale ma anche delle comunità.
3: No, qui farebbero un danno grave,
1: anche perché questa è già una zona, insomma, che ha bisogno di molta tutela, non è una
3: tutela assoluta. È un danno anche umano, sì, enorme, in cambio di nulla, per un progetto che, se proprio vogliono fare, il nostro comune di Rivello ha studiato un'alternativa. Se proprio questo manager da Battipaglia deve andare a Soveria Mannella a chiudere un affare per lui 80 minuti è questione di vita o di morte, si può andare oltre il sito, scavano oltre il sito, ci lasciano il sito archeologico, non c'è bisogno di piloni, tutto sottoterra, escono a Tortora, la galleria è meno invasiva, il materiale estratto per giunta è di meno, e salveremmo le 28 case, il sito archeologico, questo splendore, e speriamo che RFI accetti questa seconda proposta, anche se per noi, e dico per noi e per chi ha deciso di vivere qui all'ecovillaggio Gianni la moglie e tutti i compagni, è meglio non farla, meglio proprio non farla, perché è meglio adagiarsi sulla ferrovia che già
1: ci arriviamo a Maratea con Italo e cose,
3: e se vogliono farlo la Maratea
1: da Roma sono
3: in
1: quattro,
3: giù, sul Tirreno
1: non c'è Tirreno, bisogno veramente si arriva, io ci arrivo tranquillamente, non è assolutamente
3: il problema,
1: problema
3: è che fare così significa spendere meno di 22 miliardi di euro, ma spenderne 5-6 e loro li vogliono proprio spendere tutti. Perché dietro questi lavori c'è la clientela politica che devono vincere le elezioni.
4: Ma allora, si dice che la terza guerra mondiale sarà fatta per l'acqua e noi ci vogliamo giocare tutte le fonti, cioè noi vogliamo prosciugare tutto quello che c'è di naturale, adesso andiamo, qui è pieno, l'avete visto, la fontana fuori livello, la fontana qui di Fiumicello, cioè abbiamo capito che l'acqua è una priorità e per fare questo progetto ce la giochiamo tutta? Questa è acqua che va pure in Puglia, che va da tutte le... Cioè, a Eboli hanno fatto uno scempio, hanno prosciugato tutte le fonti, la gente non se l'aspettava. E questo succede tale e quale qua, perché le deviano, non so cosa cavolo fanno per fare le gallerie, non le possono trovare l'acqua, no, mentre scavano. Quindi fanno dei lavori mostruosi per... Trovo sia una cosa terribile. E la valorizzazione di questo posto... Cioè noi quando siamo arrivati 4 anni fa abbiamo pensato, perché i giovani vanno via? Perché non ci inventiamo qualcosa per permettere ai giovani di trovare una maniera per poter stare qua? Perché non ci mettiamo in moto? Perché non riapriamo i sentieri? Perché qui ci sono sulla carta. Però se vuoi andare a piedi a Maratea è un problema, insomma. Qui i camminatori, ormai c'è tutto un turismo lento che dall'Europa si muove, eh? Noi abbiamo avuto una famiglia di lettoni che hanno detto, ma qua avete il paradiso, qua si può in tutte le stagioni camminare, non è come da noi che ti devi chiudere dentro, per cui puoi creare un turismo fuori stagione, cioè bisognerebbe avere una visione non a domani, una visione un po' più lunga, qua è una terra da preservare e da valorizzare nel modo giusto.

0: chiamare in diretta e come annunciato andiamo a parlare invece ora della Peace Walk, che abbiamo in collegamento telefonico il referente dell'organizzazione del percorso italiano della Peace Walk, Enrico Sgarella. Ci sei, ci senti?
1: Eccomi qua.
0: Eccoci. Che già in marcia, in assistenza della marcia in giro per l'Italia, giusto?
1: È giusto. Siamo partiti il 19 di agosto da Vicenza, il 23 di agosto da Venezia e adesso siamo entrati in Friuli e siamo ad Aquileia. E il gruppo, nutritissimo perché siamo più di 60 persone, da Lignano Sabbiadoro ha preso il traghetto per Grado e da Grado sta arrivando ad Aquileia.
0: E quindi fate un po' un quadro di che cos'è questa Peace Walk, come è nata e cosa prevede?
1: Premesso che ci sono già state, specie qui nel territorio giuliano, molte marce per la pace, per unire le comunità slovene, le comunità italiane. Questa Peace Walk to Jerusalem nasce per iniziativa di Rico, non vorrei storpiare il cognome, comunque un olandese insieme ad altri amici, diciamo, di croati, altri amici di Trieste, di fare un po' sull'esempio della flottiglia, se vuoi, una camminata europea che partendo il 31 gennaio dal Finisterre ci ponga l'obiettivo di raggiungere poi Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. I temi sono di stop alla guerra, contro la guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre i vari rami della Peace Walk, che altri sono partiti da Parigi, altri dalla Polonia, altri dall'Olanda, dal Belgio, e convergono tutti quanti il 10 ottobre a Sarajevo, dove ci sarà un po' la riunione di tutti questi rami, la prosecuzione poi verso sud per raggiungere prima la Turchia e poi entrare anche in Israele per andare a Gerusalemme.
0: E senti, ma praticamente come è organizzata la marcia? Nel senso, chi
1: volesse nel senso che non è che c'è un centro che organizza, la proposta è vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, stai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, è questo, se vuoi, l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa, unire gli europei, i camminatori di tutta Europa, per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
0: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello, e c'è un sito di riferimento dove si può andare?
1: Il sito di riferimento si chiama Peace Walk Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il primo marzo di quest'anno, ci siamo radunati, visti all'Istituto Alexander Langer,
0: sì,
1: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
0: sì.
1: Abbiamo unito le forze, varie associazioni, io rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche il i comitati della pace di zona, insomma ci sono molte associazioni. Oggi ad esempio incontriamo le organizzazioni che sono qui presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
0: Benissimo, allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa, sì. E magari ci sentiremo più in là, appunto, in occasione della riunione europea a Sarajevo, e poi per proseguire.
1: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornarti, aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata, e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è una semplice fine della guerra, no, perché la pace è una costruzione progressiva che richiede uno sforzo, come in un terremoto di 20 anni dopo la fine del, dopo che le armi tacciono, per arrivare a una situazione in cui sia possibile ascoltarsi fra ex nemici, un po' come è successo in Europa, no? L'Europa nasce da un disastro epocale come la Seconda Guerra Mondiale, però oggi ci sentiamo tutti europei, anzi, se vuoi, è un la Corte Penale Internazionale è nata qui ed è l'istituto più importante che dimostra un cambiamento di sensibilità, un cambiamento di idee per la difesa dei diritti dei popoli alla pace.
0: Benissimo, ti ringrazio ancora e quindi a risentirci.
1: Ciao,
0: a breve.
1: Ciao, allora,
0: ciao.
1: Arrivederci a tutti.
0: Buon cammino.
1: Ciao. Saluto.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: sono le 10:37 e abbiamo in linea per gli aggiornamenti sulla Palestina, per gli aggiornamenti sulle iniziative sulla Palestina in Italia. E quindi a te la voce.
1: Grazie, buongiorno, bentrovati e ritrovati anche coloro i quali ancora stanno facendo soggiorni giustamente per riposarsi dopo difficoltà costanti ovviamente nel quieto vivere e nelle attività politiche. E il riassunto di questa fine settimana si può verificare attraverso queste iniziative. La prima è che c'è stata a Riace il gemellaggio tra il comune di Riace e Deisha Betlemme, di cui parecchi compagni e compagne conoscono quel campo profughi, e in particolare tutta questa iniziativa è stata istruita e sostenuta da una nostra compagna della radio, da Anna Nacci, che in radio ha mantenuto per lunghissimi anni la rubrica Tarantola Rubra e che è stata artefice, perché si muove per la Palestina da tanto tempo, di aver coordinato le cose che sono andate a buon fine, e quindi la vogliamo ringraziare. E il secondo capitolo è quello della necessità di sostenere questa iniziativa del premio Nobel per i bambini di Gaza. Tutti possono contribuire sottoscrivendo con la propria firma questa indicazione, che è venuta avanti da varie realtà e che quindi mi sembra da promuovere comunque sia ad ogni costo. L'altro passaggio è quello che in questa fine settimana il governo israeliano, il governo Netanyahu e tutta quella ricchezza di banditi che ci sono all'interno di quel governo hanno dichiarato guerra ai bambini di Gaza, oltremodo per l'utilizzo degli aquiloni. E questo fine settimana nelle iniziative italiane ci sarà veramente tanti aquiloni in giro per l'Italia, e questo è molto molto importante. E per ultimo, l'hai già affrontata tu, la questione del Dipartimento di Stato che ha messo sotto accusa il collettivo Autistici Inventati, quindi non mi azzardo a rientrare in merito. Voglio solo dire che il collettivo ha respinto qualsiasi accusa, riaffermando l'impegno a fornire la piattaforma per l'utilizzo di ogni conflittualità, e che ha ribadito che antifascismo e anticapitalismo e le proteste non è terrorismo, e questo condividiamo insieme. Ovviamente è molto importante a capire dove sta a sbattere ovviamente la politica di Trump e la politica degli Stati Uniti. Prima di iniziare la rassegna delle iniziative eccetera, voglio ricordare che ieri eravamo presenti ai 20° di Renato Biagetti. È stato un happening estremamente importante, partecipato come al solito. Un saluto alla mamma e a tutte le mamme di Roma Antifascista. La cosa di cui volevo ribadire è che il tutto è andato anche in diretta con Bilal è un compagno palestinese che ha subito di recente, è tornato in libertà dopo 4 anni di detenzione amministrativa. Lo conosciamo un po' tutti perché ha partecipato veramente per tanti anni alle reciprocità con Roma e la Palestina, e quindi è andato in diretta e ci ha fatto un sacco piacere. Anche lui ha voluto ricordare Renato Biagetti, di cui era stato già invitato in altre occasioni a questo livello. E è stato presentato in anteprima il video che è stato prodotto con gli amici di Dax di Milano, che ricorda ovviamente l'excursus della vita di Renato e il sostegno di anno in anno che è arrivato a 20 anni. Ci saranno i prossimi appuntamenti ad Agrobax il 3 e il 4 di settembre, e poi tutti insieme saremo nel corteo del 5, di sabato 5, che partirà da Porta San Paolo sul titolo Roma solidale e antifascista. E arriviamo appunto alle iniziative che anche in questo fine settimana ci sono state. In particolare vi leggo velocemente quelle che già sono state nei giorni scorsi, tra il 26 e il 27, il 26 in particolare perché poi arrivo il 27, quello del, che a Roma c'è stata l'ennesima iniziativa a Piazza Capranica che poi finisce a Montecitorio sul titolo dello stop alle armi a chi massacra i bambini. A Carovigno è partita l'altro ieri e continuerà fino al 30 in Puglia con, che incontra la Palestina, e ieri c'è stata la presentazione del libro La Rosa di Gaza nei giardini della biblioteca, e a Casoli c'è stato anche qui la presentazione del libro E ogni istante una vita, racconti su Gaza, genocidio, mentre il 27 ieri sono stati capitoli molto molto importanti, perché a Ravenna alle ore 10 si è svolto un'iniziativa presso il porto sul titolo No alle armi che transitano sul porto di Ravenna, ed era in collegamento con Roma perché c'era presso il Consiglio di Stato iniziativa che coinvolge la sociologa Linda Maggiori sulla verità dei porti per le armi. Non sappiamo quei risultati ha avuto questa storia del Consiglio di Stato, ma l'iniziativa di Ravenna è stata molto molto partecipata. Mentre ancora a Verbania, ancora ieri, c'è stato un flash mob sotto il municipio a sostegno delle azioni che la settimana scorsa si sono svolte negli aeroporti di Roma, Verona, Milano e quanti altri, Cagliari sicuramente, contro il turismo sionista. Mentre a Cagliari ieri a Piazza Liene c'è stato il tradizionale presidio stabile per la Palestina sul titolo Libertà de Prosa Palestina. E allora arriviamo ad oggi, dove a Milano presso la piazzetta Piccoli Martiri ci sarà presentato il film The Settler, che riguarda ovviamente la vicenda dei coloni ebrei nella Cisgiordania occupata, il loro mondo e la loro volontà criminale nei confronti dei palestinesi. Mentre a Fano comincia oggi e finisce il 30 di agosto comincia il Licheni Festival, e oggi in particolare si terrà nel pomeriggio un meeting su poesie e musica per la Palestina. Arriviamo a domani, sabato 29, dove ad Alghero ci sarà una marcia per la Palestina, che in particolare è una camminata lungo il Lido che comincerà alle 18.30. Contro il turismo e il terrorismo sionista, a proposito ovviamente della vicenda che, nonostante il cessate il fuoco, ha continuato ad uccidere oltre 1280 palestinesi e molti di più, 4000 feriti. Poi a Pantelleria, in fondo all'Italia ovviamente eccetera, alle ore 11.30 domani presso la Cala Levante ci sarà una nuotata solidale con Gaza, e i nuotatori ovviamente simuleranno la possibilità di arrivarci a nuoto a Gaza, visto che la flottiglia lo fa per nave, ci sta anche questo modulo per poter sostenere la Palestina. Mentre a Sanremo, dall'altro capo dell'Italia a nord, alle ore 17 in piazza San Costanzo ci sarà un'iniziativa a sostegno della resistenza palestinese. E a Milano, come sempre ogni sabato, nonostante anche il caldo bollente, alle ore 17 ci sarà il corteo da Piazza della Scala con La Palestina che resiste, il titolo di questa iniziativa. E per finire a Varese, alle ore 19.30 in Piazza Garibaldino, ormai Varese ci ha dato questa piazza, l'ha fatta diventare dei colori della Palestina, saranno stati fatti già una venticinquina di iniziative in Piazza del Garibaldino, sul titolo Rompiamo il silenzio, e il manifesto che la convoca è piena di aguiloni. E arriviamo a domenica, dove a Bergamo alle ore 17 presso il parco della Tricca ci sarà il presidio degli aquiloni per Gaza, e l'invito a portare tanti bambini insieme alle loro famiglie e un aquilone per riempire Bergamo appunto dei colori della Palestina. E lunedì 31 a Trapani comincia appunto il 31 e finisce il 10 di settembre il Festival Palestine Hurra, che è un tradizionale festival che riassume ovviamente scritti, poesie, musica, cibo, laboratori e quant'altro. Il tutto avviene ogni giorno dalle 18 alle 20 presso Fontana Salsa, che è un tipico luogo riconoscibile a Trapani. Arriviamo al primo di settembre, dove a Roma alle 15.30 in piazza Capranica ci sarà la conferenza stampa da parte del movimento delle scuole che rifiutano la militarizzazione. Il titolo è La conoscenza non marcia contro la crescenza e presenza militare nelle scuole. Vi do anche queste indicazioni che superano anche il lunedì e martedì, poi ci torneremo sopra la prossima settimana, ma intanto va data questa indicazione. Dal 3 al 6 di settembre ad Urbino ci sarà addirittura la festa degli aquiloni con tutti i colori della Palestina, quindi sarebbe bello avere la possibilità di parteciparvi. Urbino vale sicuramente ogni volta una gita, anche un abbraccio, vista la bellezza di questa cittadina. E il 3 ancora a Mola di Bari, il 3 settembre in Viale dell'Unità d'Italia alle ore 20.30 ci sarà la maratona musicale per la Palestina. Il 4 a Pesaro alle ore 19 presso la velostazione ci saranno i quaderni di resistenza per la Palestina. Dal 4 al 5 di settembre a Bari ancora il Festival Palestine Fest presso il centro dei Comboniani, e dal 4 al 6 a Monte Cresta nel comune di Sinnai in Sardegna ci sarà il Aforas Camp contro la guerra. E infine, sempre 6, ma ci torneremo ovviamente sopra perché è completamente alla fine della prossima settimana, a Torino con Gaza ci sarà presso il Parco del Valentino anche qui un'altra iniziativa che caratterizzano ormai da 3 anni tutte le iniziative per la Palestina. 4 chilometri di corsa, o chi non ce la fa se fa una camminata ovviamente eccetera, e il titolo è Run per la Palestina a Torino. Ecco, queste sono le iniziative. E per concludere ovviamente una sventagliata su quello che è accaduto in particolare, ho ricordato del premio Nobel per i bambini di Gaza, e c'è la novità che c'è un sito archeologico che sta in Cisgiordania, quindi sta in Palestina, che si chiama Sebastia, che ha avuto il riconoscimento del patrimonio dell'UNESCO, e questo è decisamente importante per tutte quelle conseguenze che ne ritornano. Nei giorni scorsi c'è stata questa uscita di oltre 100 ex diplomatici francesi ed inglesi a sostegno della Palestina, e ovviamente proprio loro che nel tempo andato hanno avuto a che fare con la Palestina, avendo avuto gli impegni dell'ONU e di quanto hanno fatto nel bene e nel male, soprattutto nel male. E questa volta appunto l'indicazione è muoversi per respingere il ruolo coloniale che ancora mantiene ovviamente Israele nei confronti della Cisgiordania occupata. E l'invito in sintesi di questo appello dei diplomatici è il rispetto delle corti internazionali, del diritto internazionale e di quanto sancito dall'ONU, non poteva essere altrimenti visto che i diplomatici sono così. utilizzano la diplomazia. E quello degli aquiloni l'abbiamo già detto, è decisamente importante, si sta sviluppando, eccetera. E Israele l'altro ieri ha occupato, ovvero ha chiuso l'ultimo centro dell'UNRWA a Gerusalemme, ne ha parlato Chiara Cruciati sul Manifesto in maniera esemplare, e ne ha detto di peste e di corna nei confronti ovviamente del governo israeliano. L'ultimo sfregio ovviamente è ai diritti dei palestinesi, se ne fregano dell'ONU e della diplomazia, e nonostante il giorno prima, voglio dire, questo è avvenuto il 25 di agosto, il 24 i diplomatici della Spagna, della Germania, della Gran Bretagna avevano visitato il centro e ne avevano elogiato l'attività. Israeliani sono andati giù con una trentina di militari e hanno chiuso direttamente l'ultimo centro, e questo significa tanto per tutto quello che l'UNRWA dà in termini di cibo, in termini di istruzione, in termini di salute e quant'altro. Quindi un altro presidio concluso ovviamente in questo terrorismo ovviamente che Israele fa e conduce costantemente nei confronti del popolo palestinese. Un'altra notizia è quella che è in corso la marcia che si chiama Peace Walk to Gerusalemme 26, è la marcia più lunga del mondo, si parte da tutte le località del mondo, l'Europa ha cominciato a parteciparvi, ci sono stati tra la fine di luglio e tutto agosto le marce che hanno riguardato soprattutto il nord dell'Italia, e il tutto si ritrovano ovviamente a Gerusalemme nella fine di questo anno. Per tutti gli europei che hanno marciato ovviamente da tutte le località, il ricongiungimento sarà a Sarajevo il 10 di ottobre. E per finire
2: E volevo ricordare, scusa se ti interrompo, proprio su questo tra poco avremo il collegamento con il rappresentante italiano della Peace Walk, quindi poi proseguirà l'argomento, lo approfondiremo.
1: Decisamente importanti, affrontando la questione ovviamente della Palestina in particolare. Dicevo, per concludere, c'è questa denuncia di Amnesty International fatta nei giorni scorsi sul ruolo di sostegno dell'India che fornisce ad Israele, parliamo sempre del governo indiano, di Modi e quant'altro, che se la fa da tutti i punti di vista ovviamente con l'israeliano, una grossa partnership che dura da quel 7 ottobre del 2023, probabilmente comincia pure prima, dove ci sono state da quel tempo oltre 3600 spedizioni di armi e parti di ricambio al governo israeliano. Le aziende sono parecchie, ve ne annuncio così, ci dicono poco i nomi, ma insomma giusto per dirvelo: la PRL System, la Indo MIM, la Kailin System, la Alpha Aerospace, che producono ovviamente testate esplosive, armi automatiche e altri componenti ovviamente per sistemi di armamento. Le aziende invece israeliane che hanno ricevuto sono la Elbit System, la Rafael System e l'Aerospace Industries. Quindi l'ha voluto documentare, ha fatto molto bene Amnesty International, perché se si continua ovviamente a fornire armamento costante ovviamente a Israele, non

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

E allora, buongiorno, con qualche problema tecnico, ma proviamo ad andare in onda comunque. E iniziamo la rassegna stampa. E quindi non abbiamo la base musicale, ma proviamo in qualche modo poi a recuperare, e quindi vediamo subito gli appuntamenti. Di per oggi non c'è niente in previsione, diciamo, c'è. Ricordiamo Renoiz giovedì sabato e giovedì 3 settembre e poi anche il 3, il 4 e poi il 5 il corteo fino a Parco Schuster. E quindi andiamo a vedere direttamente le prime pagine dei giornali oggi in edicola, e iniziamo dal Corriere della Sera. Diciamo, i titoli principali sono spari sul rave: è stata uccisa una ragazza italiana in Svizzera, e poi abbiamo il no all'Europa, il voto dell'Islanda e sul riprendere le negoziazioni per entrare in Europa. Poi abbiamo il fatto quotidiano, che invece apre su Di Battista, e poi andremo a vedere all'interno, comunque riporta la situazione di Cuba, quindi qualcosa lo andremo ad approfondire. E il Sole 24 Ore e apre sui rincari, e anche il Domani apre su comunque rinnovabili, gas e caso energia, Meloni ha buttato 4 anni. E poi abbiamo anche La Repubblica e La Stampa aprono tutti entrambi sull'Islanda, e La Verità: così gli immigrati sfreggiano l'Europa. Quindi da noi ci sono le piscine per le donne in burkini, esenzioni scolastiche. In Svezia e Germania la sinistra fa propaganda in arabo, intanto l'Islanda dice di no all'UE, e questa è La Verità. Il Giornale invece su Ranucci e gli 007, e anche il Tempo, l'ultima raffica di Sigfrido. E Libero, lettera contro lettera di Ranucci contro i colleghi. E quindi andiamo direttamente alla lettura delle prime pagine, e iniziamo a vedere il Corriere della Sera. E abbiamo, appunto, apre spari sul rave, uccisa italiana, Maria Spinelli aveva 22 anni, in azione un comando, esplosi diversi proiettili, una ragazza italiana di 22 anni è morta, altri due connazionali sono rimasti feriti. La sparatoria è avvenuta ad Arau, in Svizzera, durante un rave party. La vittima si chiamava Maria Spinelli ed aveva 22 anni, era originaria di Atri in Abruzzo e lavorava in Svizzera. In un primo momento alcuni partecipanti alla festa hanno pensato che si trattasse di fuochi d'artificio. La polizia elvetica ha cominciato la caccia al comando che ha scatenato la sparatoria, esplosi diversi proiettili.
E poi abbiamo invece in spalla, diciamo da redazionale sulla sinistra, l'Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione, lezione per la UE di Paolo Lepri. La lezione islandese all'indomani del no alla ripresa dei negoziati di adesione dell'Unione Europea espresso dagli elettori in un referendum dai molti risvolti importanti è che l'allargamento europeo non è una passeggiata, anzi non è un pranzo di gala, come disse Mao Zedong poco meno di un secolo fa parlando della rivoluzione. Citiamo il grande timoniere, anche se malvolentieri, perché la costruzione di una casa comune nel nostro continente, un tempo diviso e segnato da confini antistorici, è stata una vera e propria rivoluzione, per alcuni versi parzialmente incompiuta. Chi conosce il gelido vento che spira da Reykjavik anche in piena estate non può che raccomandare adesso attenzione. Costruire un'Europa ancora più grande richiede in primo luogo ricerca del consenso, come qualsiasi operazione politica, poi visione strategica, senso di responsabilità e spirito di collaborazione basato sull'interesse generale. È un processo necessario nel disordine mondiale di oggi. Poi abbiamo gli USA che tornano a colpire l'Iran, e i Pasdaran li puniremo, e quindi poi l'andremo a vedere all'interno, ma è sul fatto che si riaccende il conflitto in Medio Oriente. Sono state colpite postazioni e lanciati razzi su Hormuz, e i Pasdaran li puliremo e colpiremo le basi tra USA e Giordania, le basi USA in Giordania. E poi abbiamo Di Battista con Non mollo, tornerò, quindi la telefonata con Meloni, e Di Battista ha avuto un malore ed è ricoverato adesso a L'Avana, e si prevede un volo di Stato per farlo rientrare, che lui ha rifiutato. E comunque poi appunto andremo a vedere un articolo all'interno sulla situazione a Cuba nel Fatto, e in prima pagina del Corriere c'è anche intervista a Dario Franceschini: convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete e non isolatevi. E poi abbiamo affonda traghetto, il capitano fugge e viene arrestato a nord di Cipro, affonda un traghetto con 267 persone a bordo, sono 8 le vittime, una ventina di dispersi, e il capitano è stato appunto arrestato anche insieme ad altri 7 componenti dell'equipaggio. E poi in taglio basso, Io, amore e musa di Freddie Mercury, parla Mary Austin, ci scambiamo gli anelli, e poi mi disse sono bisex e va bene. E annega in mare il compagno di Francesca Neri, e poi Pietro, la baita dei pastori e la fuga di gas, una vittima del monossido di carbonio. Questa era la prima pagina del Corriere della Sera. Proviamo a vedere se parte una musica. Ed è partita.

E quindi stamattina avremo Alice Coltrane che ci accompagnerà in questa rassegna. E abbiamo quindi poi la prima pagina della stampa, di nuovo fotonotizia con spari sul rave. Uccisa una ragazza, e assalto armato al rave di Sachsen ad Arnau in Svizzera. Maria Spinelli, 22enne di Atri, è morta per le ferite riportate durante l'attacco. E poi abbiamo di nuovo il no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, i sovranisti esultano, Le Pen decidono i popoli, ora è più difficile l'allargamento verso i Balcani. E inizia qui l'analisi, il passo falso del risico nell'Artico di Francesca Sforza. Prima però la notizia, il timore di dover sottostare alle regole sulla pesca decise da Bruxelles è prevalso sulle minacce alla propria sicurezza alimentare dalle ambizioni artiche di Donald Trump. La maggioranza dei cittadini islandesi ha deciso che non c'è alcun bisogno di riprendere i negoziati di adesione all'Unione Europea per la gioia dei partiti sovranisti UE. E il passo falso, appunto, del risico nell'Artico. Vuoi, inizio a leggerlo, poi magari lo approfondiremo. Vuoi tu riprendere il percorso che ti porterà a diventare un membro a tutti gli effetti dell'Unione Europea? L'Islanda ha detto no ed è inutile.

disagio che si respira a Bruxelles, una maggiore integrazione dell'Islanda avrebbe significato per l'Unione Europea un netto vantaggio strategico nell'area artica. L'isolone infatti occupa una posizione geografica d'eccezione tra Europa, Groenlandia e America del Nord, e nelle acque che la circondano gioca una partita che vede in azione le infrastrutture sottomarine di russi, cinesi e americani, con gli equilibri strategici delicatissimi e in corso di definizione. Ovviamente questo poi lo andremo a vedere all'interno. E quindi proseguiamo con la lettura delle prime pagine. Prendo il Fatto Quotidiano, che invece ha titolo centrale su Di Battista: ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage. Dall'ospedale attende la seconda tacca, posta sui social e chiama gli amici, e quindi il governo pasticcia sull'aereo di Stato per L'Avana, che non piace ad Alessandro, lo chiamano anche Meloni e Tajani. Conte attiva un'equipe medica attrezzata dal Gemelli per monitorarlo. E poi abbiamo il Fatto Economico: Trump and Company, maneggi per salvare le big tech, i veri timori dietro il debito USA, forti pressioni sulla Fed per frenare i tassi, gli alti rendimenti sui treasury spaventano il tesoro, a rischio gli investimenti nell'intelligenza artificiale. E poi abbiamo Israele sempre peggio, Ben-Gvir derite le detenute, Gaza uccise un bimbo, ed è l'unico il fatto a portare in prima pagina Gaza. La Lega contro Forza Italia, pensioni private, l'ultima litigata del centrodestra, e anche questo sicuramente lo andremo ad approfondire. Alessandro Santoro: da prete a volte ho dubbi su Dio, sui poveri mai. Inchiesta Mediapart, corsa per ricchi Chamonix, dice, fuori i podisti. Questo poi insomma sullo sport. E in alto solo trafiletti, le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto. Non solo Report, la riforma della governance e le nomine. E poi abbiamo l'emissario del Papa: non isolare la Russia, e USA un vertice a tre in Ucraina. Gallagher, il numero uno della CIA, provano a riaprire i negoziati. E poi abbiamo la prima pagina del Domani, e rinnovabili invece è il titolo principale del Domani. Rinnovabili, gas e caro energia, Meloni ha buttato 4 anni, solare ed eolico al palo e benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra, e sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Il 4 settembre quello di Giorgia Meloni diventerà il governo più longevo della storia della Repubblica. E il 9 ottobre del 2023, un anno dopo essere entrato in carica, il governo guidato da Giorgia Meloni firmò la direttiva europea sulle energie rinnovabili, promettendo insieme a tutti i paesi del blocco un impegno per portare entro il 2030 la quota media di rinnovabili in Europa al 42%. Roma allora era al 19,1%, e 3 anni più tardi i dati più aggiornati dicono che la spinta per aumentare l'indipendenza energetica del paese dai combustibili fossili non c'è stata, e adesso causa guerre ed errori. E i nodi sono venuti al pettine. Poi abbiamo i due editoriali: sta arrivando la tempesta ma la politica pensa ad alto, crisi economica, zero risposte, di Lorenzo Castellani. Quindi è sulla la politica italiana, si avvia verso mesi difficili con l'aria di chi discute ancora delle formule elettorali, mentre cambiano assai più rapidamente le condizioni materiali dell'esistenza economica e politica per molti.

20 anni il paese ha potuto rinviare le scelte difficili, protetto da una moneta stabile, sostenuto dalla domanda estera, rassicurato da una Pax americana considerata irreversibile, da un'energia dai costi sopportabili. Quella stagione è finita. Il problema italiano è che al momento del mondo che il mutamento del mondo esterno corrisponde a una crescente incapacità interna di produrre decisioni coerenti. Partiamo dall'economia, la nuova tensione strategica energetica torna a sospingere i prezzi generali verso l'alto. In un paese a crescita quasi zero, i redditi reali si erodono in modo più rapido di quanto si creda. Questo è l'editoriale di Lorenzo Castagliani, che prosegue poi all'interno. E poi quei giochi pericolosi fra Russia e NATO di Mario Giro: un errore può essere fatale. Giochi di guerra tra Russia e NATO, ci si spaventa a vicenda, ma soprattutto ci si autoterrorizza, finendo per credere alle stesse paure che si è creato. È una via pericolosa perché si scivola sempre più giù su un piano inclinato. La Russia è preoccupata per la via Baltica. Una volta Svezia e Finlandia erano neutrali e il passaggio verso Kaliningrad garantito, oggi non è più così, e per Mosca si tratta di un tema strategico. Pietroburgo è facilmente isolata e il transito verso l'Atlantico molto ridotto. Se si aggiunge il semiblocco del Mar Nero grazie alla guerra navale ucraina, si può avere una vaga idea dei nervosismi russi. E anche questo poi magari lo leggeremo all'interno, se abbiamo tempo, visto che abbiamo iniziato un po' in ritardo. E poi abbiamo solo titoli sui fatti, via Presutti e per Pier Vincenzi, la strategia per salvare Report. Sport: giochi del Mediterraneo, la falsa simmetria fra Israele e Palestina, anche questo di sicuro cercheremo di leggerlo. E idee, pesca sostantivo femminile, le donne che solcano i mari. E poi ultimo giornale che ho oggi qui, il Sole 24 Ore, carrello della spesa: in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record, aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetista. C'è un'analisi appunto sui rincari, diciamo il giornale dedica un 3-4 pagine a questo tema. E poi il lavoro, ecco i bonus in pole position verso la manovra, già finanziati per il 2027, aiuti su produttività, fringe benefit e mamme occupate. E andiamo a leggere nel pacchetto di misure a sostegno dei lavoratori, che dovrebbe trovare spazio nella prossima legge di bilancio. Ci sono due aiuti che hanno già a disposizione una dotazione finanziaria per tutto il 2027. Si tratta dell'imposta agevolata dell'1% sui premi di produttività convertibili in prestazioni di welfare aziendali e delle soglie potenziate di non imponibilità per i fringe benefit: 1000 euro per tutti i dipendenti, 2000 per chi ha figli. I due aiuti potrebbero trovare una proroga per gli anni successivi al 2027. Anche il bonus per le lavoratrici madri di almeno due figli è già finanziato con 300 milioni annui. Altri interventi, come lo sconto fiscale sulle tredicesime e la Fiat tax del 5% sugli aumenti derivati dai rinnovi contrattuali, devono invece trovare i fondi necessari. Poi abbiamo terzo settore, 855.000 lavoratori, un occupato su tre è sotto i 34 anni. Nel settore non profit i lavoratori sono oltre 855.000, in crescita del 25% rispetto al 2019, e sono 151.000 e passa gli iscritti al registro unico nazionale, il RUNT, e quasi un occupato su tre è un giovane sotto i 34 anni. E
Poi abbiamo tributi locali, polizze seconda casa, premi più alti contro i furti, real estate e marketing, AI Act per i brand, la trasparenza diventa una sfida. E queste erano le prime pagine dei quotidiani che ho oggi qui, e riprovo a mandare un po' di musica e poi inizieremo gli approfondimenti all'interno.

Ed eccoci di nuovo in voce sugli 87.9, la rassegna stampa di oggi 31 agosto 2026, e andiamo a vedere, approfondire le notizie accennate dalle prime pagine. Andiamo sugli esteri, la notizia principale è ovviamente il no al riprendere le trattative sull'ingresso dell'Islanda all'interno dell'Unione Europea, e andiamo quindi a leggerlo dall'inviata a Reykjavik Irene Soave sul Corriere della Sera. Se l'Europa avrebbe potuto fare di più per segnalare la flessibilità nei nostri riguardi, non sta a me dirlo, ma questo referendum è servito a molti in patria e all'estero per capire che agli islandesi importa moltissimo della pesca. Domenica mattina, urne chiuse da poche ore, la premier Kristín Frostadottir incontra i giornalisti di mezzo mondo. Lo spoglio dei voti ha parlato chiaro: il 52,8% degli islandesi è contrario anche solo a riprendere le trattative con Bruxelles per entrare nell'Unione Europea. Nel nord-ovest, di rimpettaio della Groenlandia, terra di fiordi e pescherecci, e il 63%. Le feste dei comitati elettorali del sì e del no, sfrenate in due saloni a due civici di distanza della stessa via, sono finite all'alba. Qualche giornalista è in hangover, ma l'incontro con le valchirie, così la stampa nazionale che chiama le donne del governo, è stato indetto prestissimo nella luce di un salone della sala concerti ARPA, monumento cittadino. Kristín Frostadottir, classe 1988, la più giovane premier della storia del paese, sul referendum aveva messo la faccia, inserendolo nel programma e anticipandolo dopo le uscite di Trump sulla Groenlandia. Con lei ci sono la ministra degli esteri Katrin Gunnarsdottir, scusate, ovviamente c'è un po' di fatica a leggere i nomi, fautrice del sì, e la ministra dell'educazione Seland, fautrice del no. Anche per le divergenze nella coalizione, il referendum consultivo è stato dichiarato vincolante, era nei patti, cioè che la volontà degli elettori sarebbe stata rispettata. È una vittoria per la democrazia, non una sconfitta per noi, sorride Frostadottir. Ha votato l'80% degli islandesi. Si acciglia solo alla domanda sull'Europa e stringe la mascella. Non sta a me. Certo, se la procedura per l'allargamento è non sta a me certo dire se la procedura per l'allargamento è adatta, ma la mimica facciale va oltre. Per il resto il governo non cade, ma è chiaro che lasceremo cadere la questione, e di adesione alla UE non si parlerà per molto tempo. Non si può fare un referendum così ogni due anni. La domanda di adesione all'Unione Europea, sospesa nel 2013 ma non ritirata formalmente, sarà ritirata ora? Ne discuteremo in Parlamento. Questo capitolo sarà chiuso nel modo migliore. Una questione emotiva, la pesca è per noi islandesi una questione emotiva, ha ripetuto la premier. In più l'industria peschiera produce il 6% del PIL e il 40% delle esportazioni nazionali. I regolamenti dell'Unione Europea che l'Islanda avrebbe dovuto accettare in tema di pesca sono peculiari, spiega Gunnar Peterson, professore di diritto europeo all'Università di Reykjavik e coautore di un rapporto per il governo sui possibili effetti dell'adesione. Ci sono quote massime di cattura decise ogni anno da Bruxelles, l'Islanda però decide già da sé le sue quote, il sistema funziona. Molti si sono chiesti perché cambiarlo. Negli anni dalla Unione Europea sono arrivati segni di apertura. Il commissario alla pesca Costa Skadis ha detto più volte che c'è spazio per una certa flessibilità, ma non è bastato. È possibile in linea di principio fare deroghe ai regolamenti UE? E ci sono anche precedenti,
spiega Peterson. Malta e Danimarca, per esempio, hanno potuto mantenere i loro divieti all'acquisto di immobili per chi non è cittadino da almeno 5 anni, ma le eccezioni devono essere accettate da tutti gli Stati membri. Introdurle quindi non è così semplice. Da più di una voce vicina al governo, in massimo anonimato, arriva la considerazione che l'Europa non può dire a tutti i paesi candidati di mettersi in fila come se uno valesse l'altro. L'Islanda è già membro del mercato unico, ha i conti in ordine. Una democrazia avanzata avrebbe risentito dell'essere trattata come altri aspiranti che magari faticano con le riforme. Il fronte del no, non a caso tra i contrari alla ripresa dei negoziati ci sono stati convertiti illustri, su tutti l'ex premier Katrin Jakobsdottir. Un suo comizio per il no a 3 giorni del voto sembra aver spostato molto preferenze. Dire no, no e ancora no. Nel 2009 aveva votato a favore dei negoziati, ha cambiato idea constatando che non si facevano progressi su pesca e agricoltura. Tra le voci euroscettiche del dibattito hanno fatto più scena nella stampa internazionale balenieri ed eccentrici come il meteorologo Olafsson, che paventa il ritorno della violenza politica se l'Islanda entrasse nell'Unione Europea. Ma il fronte del no ha avuto esponenti bipartisan. Tra i contrari, da sinistra c'è stata ad esempio la sindacalista Jonsdottir, presidente del sindacato Eflin, per cui l'Unione Europea è un progetto neoliberale e gli interessi dei lavoratori sono meglio protetti standone fuori. Ha condiviso così la posizione della nemica naturale Eldrun Martinsdottir, direttrice dell'Associazione delle Industrie Peschiere. Bruxelles, ha detto, non ha mai garantito eccezioni credibili alle sue politiche. Che l'Europa, vista da questa metà di Reykjavik, resta un'idea lontana e quasi ostile. E, leggo anche, sempre dal Corriere, un'intervista Magnason, scrittore, drammaturgo e divulgatore scientifico islandese, e su appunto che fa un commento al referendum: siamo già nel mercato unico, abbiamo un'economia forte, starne fuori è autolesionista. E magari leggo qualche estratto. Quando l'Islanda aderì al cristianesimo nell'anno 1000 ci fu quasi una guerra civile. Il giudice supremo, il Loxo Gumadur, che era pagano, decise per la conversione per due circostanze. La prima, volevano commerciare con la Norvegia, cristiana e rigida. La seconda, i cristiani garantirono eccezioni. Le divinità norrene potevano essere adorate in privato. L'usanza di abbandonare i bambini indesiderati, crudele metodo di controllo delle nascite, fu mantenuta e si poté continuare a mangiare a cavallo in barba a un divieto papale. Siamo gente legata alla tradizioni, ma tutte le cose islandesi, la scrittura delle nostre leggende, la nostra stessa lingua, sono nate dai monasteri cristiani, dall'aver detto sì, parallelismi a piacere. Ride Magnason, scrittore ambientalista, in patria notissimo per opere come il necrologio del ghiacciaio Ojgul. Ojgul, svanito per il global warming, in Italia i suoi libri sono pubblicati da Iperborea, Il tempo e l'acqua, da cui è uscito del 2020, da cui è tratto un film omonimo, intellettuale organico, e va bene, va avanti. Ha votato sì, c'era una corrente chiamata Sì, vediamo, che diceva che intanto avremmo
negoziato e poi si sarebbe votato sulla base delle condizioni. Io ero per un'adesione incondizionata. In Europa si va perché ci si crede, e perché non farlo è autolesionista. In che senso? L'Islanda è già nel mercato unico europeo, accettiamo 3/4 della normativa UE senza però poterci sedere al tavolo dove la si decise. La campagna del no ha parlato di indipendenza, ma questo è il contrario dell'indipendenza. E quindi gli islandesi hanno avuto paura della burocrazia dell'Unione Europea? Ci sono delle oggettive pecche, la burocrazia per un uso sbagliato di molte risorse, ma i nostri amici danesi ci stanno benissimo. L'Unione Europea ha anche regolamenti protettivi dei cittadini, del lavoro, e questo non piace ai grandi imprenditori e alla politica liberista che hanno sostenuto il no. Quelli del no dicevano: Bruxelles ha 60.000 funzionari, noi siamo 400.000. Vero, ma nell'ultima guerra d'Europa 60.000 persone morivano in 2 giorni, ora siedono tutti allo stesso tavolo. Questo è il genere di grandi cose che l'Europa ha saputo fare. E sui social spopolano meme euroscettici, fanno ridere, ma ogni volta che ne vedo uno penso che abbiamo dato ragione alle fabbriche russe della disinformazione, ai loro bot. E quindi il tema della sicurezza ha avuto poco peso in campagna elettorale. Come si sentono gli islandesi nei riguardi di Trump e delle sue pretese sull'Artico? Come tutti, sperano che sia solo una fase, magari lo è, magari siamo nel 1936, noi non abbiamo un esercito, ci affidiamo agli USA per la difesa. Quando è arrivata la base NATO, gli islandesi non avevano nemmeno i nomi per i gradi militari. Questo fa parte della nostra sindrome da liberi battitori, cioè gli islandesi si pensano una piccola nazione speciale che dai grandi si fa proteggere, non comandare. Abbiamo la popolazione di Bologna, ma una grande economia, e questo ci fa pensare di avere troppo per condividerlo, di non essere troppo piccoli per proteggere quel che abbiamo. E va bene, alla fine ho letto tutto e quindi volevo anche leggerne un commento, l'analisi di Francesca Sforza sulla Stampa, e vedo di recuperarlo, ma sta a pagina in fondo, a pagina 27, ora la riprendo. Metto un po' di musica e la riprendo.

E quindi rientro in voce per leggere l'analisi di Francesca Sforza della Stampa, che in prima pagina faceva l'analisi di questa vittoria del no in Islanda e quindi sulle due motivi per cui in Europa ci sono rimasti male, come scrive, sia perché già in parte, come abbiamo letto, fa già parte dell'Unione Europea su vari piani e poi anche per la posizione strategica. E quindi continuo la lettura a pagina 27, come testimonia tra l'altro la querelle. Quindi proseguendo il discorso sul fatto di essere in posizione strategica, come testimoniano tra l'altro la querela sulla Groenlandia tra Danimarca e Stati Uniti e le minacce ibride russe che interessano i cavi sottomarini nell'Atlantico settentrionale. Se il baluardo islandese avesse manifestato una piena volontà europeista, tutto il progetto di difesa e sicurezza dell'Unione Europea avrebbe segnato un punto a suo favore. Si sarebbero potute immaginare stazioni di sorveglianza e monitoraggio, si sarebbe rafforzato l'asse Groenlandia-Islanda-Europa e si sarebbero potute mettere in atto forme di contenimento delle mire cinesi sulle risorse commerciali e minerali di quella porzione di Artico. Per non dire del fatto che, essendo l'Islanda uno degli stati membri dell'Arctic Council, l'Unione Europea avrebbe potuto servirsene come osservatore in uno dei forum politici più strategici da cui risulta esclusa. Naturalmente gli islandesi non hanno detto no a tutto questo, soprattutto se è vero che la maggior parte dei no è stata registrata nelle aree rurali e costiere, mentre sì hanno vinto, ma non stravinto, nella capitale Reykjavik. Per gli islandesi, come hanno sintetizzato diversi osservatori internazionali, "is the fish stupid?" Il problema all'adesione all'Europa si sintetizzava nel futuro della pesca, sì, perché restando fuori dall'Unione, l'Islanda ha completa autonomia decisionale sul sistema di quote, può negoziare direttamente con altri stati costieri la gestione degli stock condivisi, può decidere quanto merluzzo e quanto sgombro destinare a chi, può organizzare autonomamente fermi pesca e può persino attuare delle restrizioni sull'ingresso delle imprese ittiche straniere. In Europa si sarebbe trovata di fronte all'applicazione della politica comune della pesca e parte delle decisioni si sarebbero spostate da Reykjavik a Bruxelles, in base al principio che Bruxelles avrebbe distribuito il pesce islandese agli altri paesi. Inutile dire che gli europei avevano offerto molte garanzie agli islandesi e che c'era persino la possibilità di recedere dagli accordi in un secondo momento. Ma qui entriamo nel difficile capitolo della comunicazione europea, che non riesce mai ad essere convincente e che alla domanda "perderemo i nostri pesci?" non ha saputo offrire una risposta sufficientemente rassicurante. Non si può escludere che gli islandesi abbiano ragione, ed era piuttosto scontato che le destre sovraniste avrebbero usato il risultato elettorale di Reykjavik per ribadire l'importanza delle scelte nazionali e della difesa dei propri interessi. La più esplicita è stata questa volta Marine Le Pen. Il voto islandese dimostra che un'altra Europa è possibile. Ha detto invece proprio il contrario: il voto islandese dimostra che un'Europa più sicura, più attenta ai suoi interessi strategici nel lungo termine, più coesa e più capace di inventiva, sì, perché sul pesce un accordo si poteva trovare e si sarebbe trovato, non sarà al momento possibile. Ci terremo lo status quo, che tutto è tranne una possibilità nuova. E con questo chiudo l'argomento Islanda.

E rientriamo per andare invece a vedere, è partita un po' in ritardo, andiamo a vedere, sempre proseguo sulla stampa, gli spari al rave, paura in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni, killer in fuga e la pista terrorismo. Assalto sabato notte al Festival Techno di Arau, tra i cinque feriti due italiani già dimessi, bossoli di due armi in zone diverse, c'era un uomo con un fucile. I colpi sono tanti, si sentono nitidi e ripetuti nel buio della notte in uno dei video pubblicati sui social. L'ha girato un residente di Aarau, la capitale del cantone Agrovia, a 50 km da Zurigo. La musica di Aarau, della Rauer Rave, uno dei più noti festival techno della Svizzera, già spenta, qualcuno spara sulla folla dell'ippodromo di Sachsen. Anche questo non lo leggerò bene. I colpi feriscono cinque ragazzi e uccidono una 22enne italiana. La vittima si chiamava Maria Spinelli, è nata in Abruzzo, ma dopo il diploma si è trasferita in Svizzera per lavorare. Tra i feriti ci sono altri due giovani italiani, entrambi residenti in Svizzera, Lorenzo Lombardo del Messinese e Fabrizio Grande di Campobasso. Dopo le cure, già nel pomeriggio di ieri, sono stati dimessi. E mentre si apre la caccia all'uomo in tutto il paese, gli investigatori elvetici non escludono alcuna pista a partire dall'attacco terroristico. Al momento stiamo lavorando su tre ipotesi senza poter dare priorità a nessuna, spiega in conferenza stampa il comandante della polizia cantonale Leopold. La prima ipotesi è quella di un attentato terroristico, la seconda quella di una follia omicida e la terza quella di un semplice atto criminale il cui movente ci è ancora sconosciuto. E gli investigatori hanno identificato due aree distinte in cui sono stati esposti gli spari in base ai bossoli rinvenuti che appartengono ad almeno due armi, una calibro 9 e una calibro 4,6 mm, probabilmente un fucile d'assalto. Tant'è che è ancora da accertare il numero degli autori. Sappiamo che c'è almeno un responsabile. Direi grazie, specificandole che la polizia ha ricevuto segnalazioni sulla possibile presenza di un secondo autore, ma il ritrovamento di bossoli riconducibili a due tipi di arma non significano necessariamente che le persone coinvolte siano due. Un singolo responsabile potrebbe aver sparato con due armi e va bene. La prima richiesta di aiuto alla centrale operativa è alle 2 di notte e all'evento regolare autorizzato partecipavano 3.500 persone, giovani con biglietti, va bene, che costavano fino a 99 franchi. Ebbene, questo poi diciamo che va avanti su dettagli e quindi si sarebbe vista la sagoma di un uomo armato di fucile vicino alle automobili parcheggiate fuggire verso il bosco. Inizialmente i presenti avrebbero scambiato i colpi per fuochi d'artificio e poi qualcuno avrebbe gridato tutti a terra. Prosegue, due agenti armati. Vabbè, hanno cercato di seguire e va bene, e diciamo poi sono i dettagli delle dinamiche dell'omicidio al momento.

Cambiamo argomento, invece andiamo sul domani e andiamo a vedere i rapporti USA-Russia e conflitto ucraino, lo andiamo a vedere sul domani, che titola su Mission Impossible, Trump vuole un vertice con Putin e Zelensky. E poi andiamo a leggere, a proseguire l'analisi di Mario Giro, i pericolosi giochi di guerra fra la Russia e la NATO. Anche qui cercheremo di prendere qualche estratto. E ad Axios la dichiarazione a Mosca: il direttore della CIA ci ha proposto un trilaterale, ma gli attacchi russi non si fermano e il Cremlino ne promette altri, e abbiamo un vasto uso di droni in Ucraina da parte della Russia. E la missione del direttore della CIA, John Ratcliffe, a Mosca aveva un obiettivo tanto ambizioso quanto delicato. Quindi, sulla missione che c'è stata la scorsa settimana di Ratcliffe, di cui abbiamo letto parecchio, una delle nuove, diciamo, la missione segreta, non segreta, e riuscire a. Quindi il compito era riuscire a riunire attorno allo stesso tavolo le tre teste d'ariete al centro del conflitto: Volodymyr Zelensky, Trump e Vladimir Putin, i tre presidenti di guerra, per un trilaterale pensato per aprire uno spiraglio diplomatico e imprimere una possibile svolta alla guerra che sembra stia per entrare nel suo quinto anno di fuoco incessante senza possibilità di tregua all'orizzonte. Questa è stata la prima volta che Ratcliffe si è personalmente impegnato nell'azione diplomatica per mediare una svolta tra Russia e Ucraina, scrive Axios, riferendo del viaggio compiuto dal direttore dell'intelligence americana nel tentativo di porre fine allo stallo. Un simile incontro è possibile solo per formalizzare gli accordi, e gli accordi non sono una semplice transazione, sono un processo di negoziazione molto complesso che comprende un'enorme quantità di dettagli, ha detto Peskov, portavoce del Cremlino. E infatti Ratcliffe doveva anche capire se i servizi segreti russi, in particolare il capo dell'intelligence estera Naryshkin, il direttore dell'FSB Bortnikov, fossero allineati o almeno d'accordo a lavorare per convincere Putin a riprendere i negoziati per mettere fine agli attacchi sul campo. La notizia è arrivata a Kiev 2 giorni fa. In precedenza Zelensky aveva accettato un trilaterale, anzi lo aveva chiesto e voluto fortemente, mentre Putin aveva detto di no. Adesso però anche qui a Kiev le cose sono cambiate. L'intelligence ucraina dice di essere in possesso di informazioni di un'operazione russa in arrivo, e durante una conferenza 2 giorni fa il vice capo di gabinetto di Zelensky, Pavlo Palisam, ha avvertito che le forze armate hanno ricevuto ordine dal Cremlino per studiare gli scenari possibili per un'avanzata che potrà procedere fin verso le aree chiavi di Kiev e Chernihiv. Dal risultato della missione moscovita, durata 8 ore e mezzo, si sa ancora poco, ma più degli altri Ratcliffe confida ora in Bortnikov, che sarebbe rimasto persuaso alla necessità di mantenere aperto il dialogo con gli statunitensi, e quindi poi va avanti e, diciamo, appunto, si capisce che sono trattative ancora molto, molto per aria. E la pioggia di droni però sull'Ucraina è incessante, una tempesta che prosegue ormai da 4 giorni consecutivi senza tregua, giorno e notte. Le esplosioni degli ordigni e il fragore della contraerea fanno tremare la capitale. E anche ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere nuovi incendi provocati dagli attacchi nei distretti di Oblonsky, Podolsky, Oloslivsky e Dniprovsky.
L'aviazione ucraina ha dovuto fare i conti con continui raid e sono stati neutralizzati 125 droni anche nelle regioni settentrionali, meridionali, orientali e centrali, cioè ovunque del paese. A Bucha, dove è saltato in aria un deposito di esplosivi colpito dai raid dei droni russi due giorni fa, il bilancio è salito a 38 morti. Nel villaggio di Mila i soccorritori sono riusciti a spegnere la maggior parte degli incendi, mentre l'area resta totalmente evacuata e si continua a scavare tra le macerie. Anche due missili balistici e Iskander M130 droni sono stati lanciati dalla regione russa di Kursk, e questo poi va appunto avanti nella descrizione. Le risorse per Kiev: la presidenza di Zelensky non ha nascosto che Kiev ha speso più del previsto nella prima metà dell'anno, mentre il nuovo ministro della difesa, che ora siede al posto di Fedorov, il nuovo che è l'ex comandante delle forze speciali Kmara, oggi maggior rivale di Zelensky, Fedorov è il maggior rivale di Zelensky e il cui licenziamento ha scatenato rare proteste nel paese, ha promesso ai partner una visione chiara per delineare il nuovo comandante. Che delineerà con il nuovo comandante delle forze ucraine Drapeti. E va bene, e questi qui poi sono, c'è l'analisi di Mario Giro che proseguiva dalla pagina 1 e è molto lungo, e quindi vediamo soltanto alcune parti. E le esercitazioni NATO senza preavviso attorno all'enclave di Kaliningrad hanno fatto scattare tutti gli allarmi russi. Allo stesso modo gli Stati Uniti si inquietano per i sottomarini di Mosca che dall'Artico scendono verso l'Atlantico del Nord. Russi e americani si parlano per cercare di smussare le reciproche paure, ma quello che è sempre meno chiaro è il ruolo della NATO. E al Cremlino ci si chiede chi controlla l'alleanza: gli americani sono in ritirata o in fredda, mentre britannici e altri mantengono le loro classiche posizioni, come ha ribadito il neo premier Andy Burnham. Londra è rinomata per l'utilizzo, ove possibile, dello strumento militare, non importa quale sia il colore della maggioranza a Westminster. La Francia si dice pronta per una guerra ad alta intensità, come ha già più volte confermato il capo di Stato Maggiore, dividendo gli europei in carnivori ed erbivori. Secondo tale tesi, in un mondo di carnivori, la Russia, occorre esserlo a propria volta. Una volta più poeticamente si diceva quelli di Marte e quelli di Venere. I polacchi si preparano a contrastare un'indiscutibile, indubbia invasione russa e le autorità tedesche cercano di convincere con difficoltà la loro opinione pubblica della medesima cosa. In Europa c'è chi è convinto, e lo dice ormai apertamente, che se l'offensiva russa è sicura, tanto vale attaccare per primi. L'appetito per la guerra viene mangiando. E nella NATO sono questi i discorsi dei politici che giungono ai comandi militari, molto meno convinti della ragionevolezza di tali teorie. Da un anno l'Ucraina resiste all'aggressione russa con soldi e armi provenienti dall'Europa e gli USA hanno smesso di aiutarla, ma Kiev non cede. L'attuale dibattito su Patriot riguarda la possibilità che la NATO offra sistemi d'arma performanti contro la volontà americana. Washington è tra due fuochi: da una parte la fedeltà all'alleanza atlantica che Deep State ed alti gradi USA non vogliono abbandonare, e poi c'è la volontà di Trump e dei MAGA che invece vogliono uscire da un sistema che non controllano completamente. E in altre parole, Trump pensa che se non può comandare la NATO come vuole, tanto vale abbandonarla. Ma c'è anche chi è contrario a questo.
D'altra parte, i russi si stanno facendo dei film pericolosi, convincendosi di poter agire da soli, mentre la stessa storia del continente dimostra l'opposto. Questo è, direi tutto, fare affidamento su innovazioni tecnologiche, robot militari e l'usorio, la guerra in Ucraina è un misto tra tecnologie, trincee, droni e fango. Eppure l'Europa appare l'unico approdo per non perdersi nel caos geopolitico. E questo era sulle relazioni fra USA, Europa e la situazione in Ucraina.

E torniamo invece a parlare di esteri, sempre dal Fatto Quotidiano, che riporta la vicenda di Battista a Cuba, ma cogliamo l'occasione, non andiamo ad approfondire tutte le dinamiche, ma vediamo un articolo di Giuliana Marchina sul Fatto Quotidiano, che ci racconta invece la situazione a Cuba, che ovviamente è seguita dalla radio. Ricordo l'editoriale di mercoledì scorso, che trovate anche sul sito. E Giulia Marchina dice: da 200 giorni Cuba è sotto il bloccheo energetico genocida degli Stati Uniti, scattato il 29 gennaio, denuncia l'organo ufficiale del Partito Comunista della Havana, Granma. Sull'isola strozzata dall'embarco junkie c'è intanto chi continua ad aspettarsi l'intervento americano alla venezuelana, che aderisce ancor più alla retorica resistenziale del governo castrista, e c'è chi cerca di andarsene. Secondo i dati diffusi dal demografo cubano Juan Carlos Campos, da dopo la pandemia di Covid oltre 2,5 milioni di persone avrebbero lasciato il paese. Quel che non cambia nel tempo sospeso sono le condizioni delle strade buie e dei rifornimenti insufficienti di cibo e medicinali, che scarseggiano della vita quotidiana tutta, in primis quella dei bambini, che vedranno l'anno scolastico che inizia domani con difficoltà. La sanità, pur devastata, è riuscita a mantenere la campagna vaccinale per l'infanzia, spiega Michele Curto, presidente dell'associazione AICEC, che favorisce lo scambio culturale ed economico tra Cuba e vari paesi, e che è tra le persone con cui Di Battista è stato in contatto in questi giorni. Dei 12 farmaci necessari, 9 sono prodotti direttamente sull'isola, ma mancano le materie prime, quindi queste vengono fatte arrivare dall'estero. E quel che manca totalmente sono i farmaci oncologici e metabolici, perciò negli ospedali ci si sta specializzando nella medicina naturale. Nei reparti le operazioni avvengono spesso grazie alle torce dei cellulari, con le pompe sanguigne fatte funzionare a mano. Fino a tutto aprile, grazie anche alla nave russa che aveva portato carburante, un nuovo invio è stato promesso da Mosca in questi giorni. A L'Avana i blackout si erano ridotti, ma una volta finita la scorta gli apagones, cioè i blackout, sono ricominciati. Intere zone sono rimaste al buio per 2 giorni consecutivi, e anche l'approvvigionamento di acqua ne ha risentito, visto che le pompe idriche sono rimaste a secco, testimonia uno studente universitario. L'inflazione corre, la zecca dello Stato ha stampato banconote da 5.000 pesos, cioè 10 euro, nota il redattore, per stare al passo con il rincaro delle merci, quasi tutte importate, poiché la produzione agricola non è in grado di soddisfare la domanda. Chi è sembrato non risentire del costante peggioramento sono società ed aziende del conglomerato statale Gesa, sotto la cui sigla sono riunite le proprietà che fanno capo alle forze armate ai vertici del governo dell'Havana. L'acronimo è stato citato da Marco Rubio, il segretario di Stato americano di origine cubana ed ex governatore della Florida, incaricato da Trump del dossier cubano. La scarsità che state vivendo, ha detto, è colpa di chi controlla il paese, che ha saccheggiato miliardi di dollari. Washington mantiene così la pressione, tenendo le carte coperte su quale tipo di intervento vorrà esercitare. Il momento è decisivo, che sia regime change interno o invasione, potrebbe arrivare al ridosso delle elezioni del midterm di novembre negli USA. La Casa Bianca continua ad usare la politica del bastone e della carota. Tempo fa lo Stato ha autorizzato l'importazione diretta dagli Stati Uniti di benzina e petrolio, riservato però esclusivamente alle piccole e medie imprese, in particolare quelle in cui la famiglia Castro detiene una partecipazione particolare o comunque un certo coinvolgimento. Acquistano negli USA e rivendono poi
qui presso le stazioni di servizio delle catene Coopet, raccontano da Lavana. Non sono arrivate solo materie prime americane. Qualche tempo fa anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha discretamente discusso a Lavana con alcuni funzionari di altro livello. Gli Junkies avrebbero fatto una specie di scouting per trovare il volto più idoneo per loro a rappresentare il nuovo corso cubano, tenendosi aperta la possibilità di afferrare il simbolo della vecchia guardia, il 94enne Raul Castro, come trofeo dell'avvenuto cambiamento sulla falsariga dell'operazione Absolute Resolve, applicata a Caracas a gennaio 2020.

E andiamo invece sul Corriere della Sera per vedere l'unico articolo ancora sul Nepal, era della scorsa settimana, ma già è sparito, come spariscono tutte le tragedie che fanno notizia per 2 o 3 giorni e poi basta, ma ormai si è capito che è così. E però cerchiamo invece di vedere risvolti di quanto è successo in Nepal la devastante inondazione causata da frana e collasso di un ghiacciaio. E si scava per ritrovare i lavoratori intrappolati, la bambina estratta viva, e ora c'è il rischio di epidemie a causa dei molti corpi non sepolti. E lo racconta Andrea Nicastro sulla pagina 7 del Corriere della Sera. Hanno aperto un buco nella volta della galleria, 60 centimetri per 90, giusto per passarci con l'imbragatura. Un soldato nepalese si è calato nel buio e ha gridato, sospeso nel vuoto, ha agitato la torcia, ha urlato di nuovo. Dal fondo non ha risposto nessuno. È il quinto giorno dall'alluvione himalayana e quel che resta da sperare è tutto concentrato lì, nell'Upper Trisuli 3A, una centrale idroelettrica in costruzione dentro la montagna. L'esercito ha impiegato 3 giorni per individuare il tracciato del tunnel, ora prova ad allargare il varco con le mine. Quanti operai ci siano là sotto nessuno lo sa, l'esercito dice 30 circa, venerdì si parlava di 100. I dispersi di tutte le centrali idroelettriche però sono 933. Ieri gli elicotteri sono finalmente riusciti a portare in quota le prime ruspe per creare lungo il fiume un nuovo accesso alle zone del disastro. Ci sono troppi detriti e dannatamente instabili. La dinamite non basterebbe, è il virgolettato di Upreti, capo dell'autorità nepalese per i disastri. In mezzo alla tragedia una bambina di 5 anni intrappolata nella casa che l'ondata ha battuto, era in ipotermia con i battiti al minimo quando l'hanno trovata e ricoverata a Kathmandu. E il bilancio di ieri sera: sono 788 morti e 2500 dispersi in Nepal, 16 morti e 546 dispersi in Tibet. E diciamo che anche se la conta appunto dei morti è relativamente appunto bassa, ovviamente il numero dei dispersi, ormai essendo già il quinto giorno, si può sovrapporre. 90.000 nepalesi che hanno perso tutto o quasi, secondo la Croce Rossa. La ricostruzione, se mai ci sarà, costerebbe un decimo del PIL nepalese. Ieri si è aperto un secondo fronte, non riguarda l'acqua che è passata ma quella che resta. Le condutture che portano acqua potabile a valle sono rotte, dai rubinetti esce di tutto, il pericolo di epidemia è reale, dice Neupane, direttore del Water Aid Nepal. I corpi in decomposizione sono una bomba virale da contenere con le sepolture di massa. In una foresta 200 km a valle, già 96 fosse senza nome sabato, più di 100 ieri. Oltre la metà dei cadaveri sono irriconoscibili, dice un poliziotto a Reuters. Prima di seppellirli prendono il DNA perché un giorno la famiglia possa trovare il suo disperso. I laghi continuano a fare paura, quello sopra il valico di Girong è quasi svuotato da solo, ma sabato sera un drone ne ha visto nascere un altro poco più a valle. Ieri con il fiume il Botoshi che saliva, l'allarme è arrivato sui telefoni, un'altra piena scappare in alto. C'è anche il tempo per le polemiche. Il 27 maggio, 3 mesi prima del mercoledì di morte, 10 funzionari nepalesi e una dozzina di cinesi si erano seduti insieme a Kathmandu proprio per censire i laghi glaciali e scambiarsi dati. I nepalesi

21 minuti. Kathmandu chiede a Pechino dati ogni 10 minuti, come già li riceve dall'India. L'idrologo Parjuli dice semplicemente: così potremmo avvertire la nostra gente e salvarla. E naturalmente qui c'è tutto il discorso della prevenzione, della pianificazione territoriale in zone a rischio di eventi disastrosi geologici, idrogeologici. E non era esente ovviamente questa zona da precedenti inondazioni di questo tipo, e quindi anche questo va valutato sul piano della gestione poi delle emergenze e del fatto che si continui comunque a vivere, a costruire senza tener conto assolutamente degli aspetti, degli impatti naturali e che sia considerato sempre al contrario. Ma di questo ovviamente poi parleremo in altre trasmissioni su queste frequenze.

E prima di passare agli interni, volevo segnalare sul domani un articolo sul rapporto fra Stati Uniti e Siria, e Washington cancella il paese dalla lista degli stati sponsor del terrorismo, una decisione storica. Tra ex jihadisti integrati nelle istituzioni e la presenza dell'ISIS, il nuovo corso resta pieno di incognite. Provo a leggere i primi passaggi di Youssef Folgado, appunto sul Domani a pagina 4. Per capire il grande azzardo americano sulla Siria bisogna guardare a Idlib. Per anni questa provincia al confine con la Turchia è stata il laboratorio politico e militare di Hayat Tahrir al-Sham, HTS, il movimento islamista nato dall'evoluzione del gruppo terroristico Fronte al-Nusra, l'ex branca siriana di Al-Qaeda. Da qui Ahmed al-Zahra, allora conosciuto con il nome da combattente Abu Mohammed al-Jolani, ha costruito il sistema di potere che la macchina militare che nel dicembre del 24 lo ha portato velocemente alla conquista di Damasco, dove ha rovesciato il regime di Bashar al-Assad. Oggi HTS formalmente non esiste più, il gruppo è stato sciolto, ma molti dei suoi miliziani indossano le uniformi all'interno del nuovo esercito siriano, che conta migliaia di ex jihadisti. La scorsa settimana, a meno di 2 anni dalla caduta di Assad, l'amministrazione Trump ha preso una decisione che sembrava impensabile solo fino a pochi tempo fa. Ha rimosso la Siria dall'elenco degli stati sponsor del terrorismo. Si tratta di una grande occasione per il presidente ex jihadista, una scommessa.

Messa per gli Stati Uniti e una vittoria per il presidente turco Erdogan. Rimozione storica, proseguo. Per 47 anni il paese governato dalla famiglia di Assad è stato accusato di sostenere gruppi armati e organizzazioni considerate terroristiche dagli Stati Uniti e negli anni Washington ha motivato la permanenza di Damasco nella lista soprattutto per il sostegno a Hezbollah e per la stretta collaborazione con Teheran. Al-Sahra lo sapeva bene, fin da subito ha deciso di interrompere ogni legame con i gruppi sciiti presenti nel paese. La decisione, benché fino a poco tempo fa impensabile, era diventata la logica conseguenza della linea presa dall'amministrazione Trump. Dopo aver eliminato le sanzioni economiche contro Damasco, il presidente USA ha più volte incoraggiato investimenti in Siria. Mantenere la designazione di stato sponsor del terrorismo rendeva complicate le transazioni bancarie, aumentava i rischi per le imprese straniere e limitava anche l'accesso alle istituzioni finanziarie americane. Insomma, era un grosso limite alla ripresa economica e per il processo di ricostruzione. E non solo, vado a chiudere la finestra.

Scusate, non era partita, ma c'era stato uno scarico di San Pietrini proprio qui fuori, quindi proseguo. Quindi stiamo parlando della Siria e del fatto che è stata cancellata dalla lista dei paesi sponsor di terrorismo. E quindi stavo, non solo, la decisione rientra anche nella scelta della Casa Bianca di ritirare progressivamente la sua presenza militare dal paese, pur mantenendo un'importante alleanza in una delle zone più calde della regione. E restano però diverse incognite: la trasformazione politica immediatica di Al-Sahra ha radici lontane. Negli anni ha reciso i legami con il jihadismo globale e con le organizzazioni alle quali aveva giurato fedeltà, a partire di Al-Qaeda. Ha condannato attacchi terroristici, ha combattuto contro l'ISIS a fianco degli USA e ha costruito un movimento che portava alla conquista della Siria, liberandola dal regime sanguinario della famiglia Assad. Ma la nuova Siria non si esaurisce nell'immagine che Al-Sahra vuole proiettare della capitale. In settimana si è fatto riprendere mentre effettuava in un ristorante di Damasco una delle prime transazioni con carta di credito, nel giorno del ritorno di Visa e Mastercard nel paese dopo oltre un decennio. Basta però spostarsi verso Idlib, la vecchia roccaforte di HTS, per trovare un quadro molto più complesso, ed è lì che si concentra ancora una parte importante della base politica e militare del nuovo potere. La città confine con la Turchia figura tra quelle dove il nuovo governo ha destinato importanti programmi di ricostruzione, ma l'eredità della guerra civile è evidente. Tra gli uomini che hanno combattuto con HTS figuravano anche ceceni, uiguri e combattenti provenienti da gruppi islamisti più radicali. Una parte dei vecchi miliziani è confluita nel nuovo esercito, mentre ex quadri del movimento hanno trovato spazio negli apparati dello Stato e delle istituzioni, dove il dialogo politico resta complicato. HTS è dunque uscita formalmente di scena, ma gli uomini e le reti che l'hanno costruita sono diventati parte della nuova architettura siriana. È anche per questo che Al-Sahra deve ancora dimostrare fino a che punto riuscirà a disciplinare i suoi combattenti dopo anni in cui hanno risposto a logiche militari e ideologiche diverse da quelle di un esercito regolare. Un punto cruciale per evitare violenze settarie e garantire la tutela delle minoranze del paese. Diversi analisti poi sottolineano la criticità riguardo alle decisioni USA per quanto riguarda la presenza dell'ISIS, che tra Siria e Iraq ha ancora un numero stimato tra 1.500 e 3.000 combattenti, oltre a cellule clandestine. Il gruppo è stato ridimensionato ma non eliminato, e i rischi per la sicurezza interna e regionale sono ancora alti, visto il progressivo ritiro dei soldati USA. Lo dimostrano anche gli attentati che periodicamente avvengono nel paese. E l'articolo prosegue, ma vista l'ora rimando appunto al per chi fosse interessato a pagina 7, pagina, scusate, me la sono già persa. A pagina 4 del Domani.

E ritorniamo in voce sulla stampa. Volevo leggere un articolo a metà fra esseri interni. Vertice di governo per decidere su Ceuta, l'ipotesi di prorogare il blocco di Schengen, quindi si riprende l'argomento su Ceuta. Piantedosi, situazione tutt'altro che migliorata, ci sono ancora 10.000 persone non compiutamente identificate. E poi anche Madrid stanzia 165 milioni di euro e chiede l'assistenza di Frontex, e sarebbero tra i 5 e i 10.000 migranti che continuano a dormire sulle spiagge della città, e c'è una foto, un'immagine con accampati evidentemente sulla costa di Ceuta, e ovviamente piantonati da tre militari. E andiamo a vedere quindi Eleonora Camilli a pagina 6 della stampa. I controlli alle frontiere per chi arriva in Italia dalla Spagna andranno avanti. Il governo ha intenzione di prolungare lo stop al trattato di Schengen con Madrid. La decisione finale sarà presa però soltanto oggi, quando la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il titolare della Farnesina Antonio Tajani si sentiranno per fare il punto e valutare la situazione dell'exclave spagnola di Ceuta, analizzando sia i rapporti di intelligence che le interlocuzioni diplomatiche avvenute in queste settimane col governo di Pedro Sanchez. L'intenzione, da quanto si apprende, è quella di andare avanti, anche se non è chiaro per quanto tempo, se cioè il prolungamento sarà solo di una settimana, cioè fino a 7 settembre, quando scadrà anche il termine dei controlli voluti dalla Spagna, oppure se si proseguirà ancora per un altro mese. È stato lo stesso Piantedosi, parlando da Ceglieme Sapica, a ricordare che il quadro è complicato e che a Ceuta la situazione è tutt'altro che migliorata, perché ci sarebbero ancora tra i 5.000 e i 10.000 migranti non identificati e non compiutamente identificabili. Non solo, ma per il titolare del Viminale ci sarebbe anche un allarme da parte delle agenzie di intelligence spagnole per soggetti con una caratterizzazione jihadista. D'altronde, ha ricordato Piantedosi, la decisione di ripristinare i controlli non sarebbe stata presa il mese scorso per andare allo scontro, virgolettato, allo scontro con il governo spagnolo, considerato paese fraterno. Ma oggi da Ceuta arrivano notizie di una crisi umanitaria e di tensione con la popolazione locale. Parole che lasciano intendere l'inevitabilità di continuare, anche se dalle risultanze di queste settimane dei controlli degli aeroporti non è emerso un legame diretto con quanto accade nell'exclave. Non risulterebbe infatti che migranti entrati a Ceuta nella notte tra il 30 e il 31 luglio scorso siano arrivati in Spagna e poi da qui trasferiti in Italia. A essere fermati sono state soprattutto persone con documenti non in regola, in molti casi con un visto turistico o un permesso di soggiorno scaduti, oppure cittadini con precedenti penali già segnalati alla polizia. Intanto, dalle indicazioni che arrivano dall'Italia, la Spagna teme che lo stop possa durare a lungo, anche oltre un mese, come sottolinea il quotidiano L'Avanguardia. E se il modello seguito e più volte evocato dovesse essere quello dei controlli ai confini con la Slovenia lungo la rotta balcanica, infatti gli stop alla libera circolazione potrebbero essere cronici a secondo dell'emergenza. Nel caso spagnolo però il confine fisico non c'è, e quindi una soluzione di questo tipo potrebbe essere ancora più complicata. Per proseguire con la sospensione, l'Italia dovrà comunicare la decisione che verrà presa oggi a Bruxelles. Qualche giorno fa era stato il ministro degli esteri spagnolo Manuel Albares a parlare del ripristino dei controlli tra i due paesi come un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità degli spagnoli. Previsto un incontro
Italia, Germania, sulla riammissione dei dublinanti. Per dublinanti qua non so se lo specifica, insomma, quelli che in base agli accordi di Dublino dovrebbero essere rimpatriati nel primo paese di approdo. Migranti. Un'ulteriore proroga dunque potrebbe contribuire a peggiorare ulteriormente i rapporti già tesi tra Roma e Madrid, e sempre sul dossier migranti nei prossimi giorni è previsto l'incontro tra Piantedosi e l'omologo tedesco Alexander Dobrindt. Dopo le prime richieste di riammissione dei cosiddetti dublinanti dalla Germania all'Italia, anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni e l'asilo. Alla richiesta di Berlino era seguita quella di altri paesi come Olanda, Svizzera, Austria e Finlandia, e solo la Francia e Spagna hanno comunicato l'intenzione di non rimandare indietro le persone verso il nostro paese in nome della solidarietà europea. Un principio che nella decisione di oggi potrebbe cedere di nuovo il passo alla necessità di mostrare il pugno duro sul controllo dei confini nazionali a pochi mesi dalla campagna elettorale. E questo era Ceuta, la situazione con i rapporti tra Italia e Spagna.

Torniamo in voce per l'ultima parte della rassegna stampa, prenderemo un po' più di tempo. E sugli interni inizierei dal domani, rinnovabili, gas e caro energia, Meloni ha buttato 4 anni, questo era il titolo di apertura, e quindi su questioni economiche, rinnovabili al palo e benzina alle stelle, i problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra, sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles, e Stefano Vergine sul domani a pagina 7. La soluzione alla fine si troverà, perché nessun governo può arrischiare di giocare troppo con il prezzo dell'energia alle stelle, soprattutto se le elezioni sono tra un anno giù di lì, ma 6 mesi di prezzi alti che si faranno sentire almeno per i prossimi altri 6 mesi, e non solo alla pompa di benzina, si potevano contenere molto meglio se il tema dell'energia fosse stato affrontato diversamente per tempo. Sarebbe bastato che la politica dell'Italia a Roma fosse stata coerente con quella dell'Italia a Bruxelles. Il 9 ottobre del 23, un anno dopo essere entrato in carica, il governo guidato da Giorgia Meloni firmava infatti la direttiva europea sulle energie rinnovabili, promettendo insieme a tutti i paesi del blocco un impegno per portare il 2030 la quota media di rinnovabili in Europa al 42,5%. Roma allora era al 19,1%. 3 anni più tardi i dati aggiornati dicono che la spinta per aumentare l'indipendenza energetica del paese dai combustibili fossili non c'è stata. E adesso i nodi sono venuti al pettine, promesse disattese. Se si guarda quanto è cresciuta in ogni paese dell'Unione Europea la capacità di energia rinnovabile installata da quando è in carica il governo Meloni, l'Italia risulta tra le ultimissime in classifica. I dati definitivi dell'Agenzia Statistica dell'Unione Europea, Eurostat, arrivano fino al 2024, dunque calcolano solo la metà del mandato di Meloni, ma danno una chiara misura della tendenza. La Germania ha aumentato la sua capacità del 12%, la Spagna del 19%, la Francia del 15%, l'Olanda del 40%, l'Unione Europea mediamente dell'8,7%, l'Italia 2,6. E partivamo male, visto che la nostra capacità installata era già tra le più basse d'Europa, l'ho scritto senza giri di parole l'Agenzia Europea dell'Ambiente, EA. Dal 2005 al 2023 in Italia la quota di energia rinnovabile prodotta sul totale dei consumi energetici è cresciuta di circa lo 0,7%, mentre il tasso di crescita richiesto è circa del 2,7% tra il 23 e il 30. Questo significa che l'aumento dovrebbe essere 4 volte più grande di quello che è stato registrato finora. Davanti a prezzi benzina e gasolio impennatisi a causa della guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, con effetti a cascata su quasi tutti i settori merceologici, e la paura di perdere consenso, Meloni ha scelto in principio la linea della cautela in ossequio a Donald Trump. Poi ha cominciato con le misure tampone, ha puntato sul taglio temporaneo delle accise sui carburanti per tutti, senza distinzione di reddito, sconto di 25 centesimi al litro su benzina e diesel all'inizio, un rinnovo alla volta, un annuncio dopo l'altro, e con la spesa straordinaria che si ingrandiva sempre di più e nazioni europee riuscite a contenere meglio gli aumenti. In Spagna la benzina costa 1,7 al litro, in Svezia 1,4, in Austria e Belgio 1,8. Il governo italiano si è limitato a sussidiare il diesel, il più usato nei trasporti pesanti. L'ultima proroga da 17 centesimi al litro vale fino al 5 settembre e porta il totale speso dallo Stato in 6 mesi di crisi energetica da 2
a 2,7 miliardi di euro. Soldi tanti, raccolti tagliando qua e là, con una fatica inversamente proporzionale all'influenza avuta sul prezzo finale del carburante in Italia, ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. L'inutile battaglia, non sapendo bene come uscirne, Meloni ha puntato sulle battaglie mediatiche con l'UE. Ha ma già chiesto alla Commissione di estendere la deroga al patto di stabilità, prevista ora per la difesa attraverso i fondi SAFE, anche per l'energia. Come prevedibile, molti altri stati hanno detto no. I numeri di Eurostat dimostrano che negli ultimi 5 anni la crescita della capacità rinnovabile in Italia è stata di circa il 10%. In Italia 20, in Spagna 40. Perché concedere una deroga a un paese che ha investito pochissimo sulle rinnovabili rispetto agli altri? Da quando Meloni è al governo, il nostro paese ha reso più difficile l'installazione di nuovi impianti rinnovabili, ha complicato le concessioni con stratificazioni normative e autorizzative. Si aggiungano i conflitti procedurali tra regioni, governo e gli stessi ministeri, e il risultato è quello che troviamo nei dati ufficiali. Le rinnovabili a fine 2024 coprivano il 20,9% dell'energia prodotta in Italia, mentre in Germania il 22%, in Spagna il 25%, in Francia il 23%, Finlandia 52%, in Svezia il 62%. Con quali speranze il governo ha chiesto una deroga al patto di stabilità europeo non è chiaro, ma di sicuro dopo il primo no ci ha riprovato. Ha proposto a Bruxelles di introdurre una tassa aggiuntiva per le compagnie petrolifere europee. L'UE ha ricordato che secondo i trattati la materia fiscale è prerogativa nazionale. Quindi questa era notizia dell'altra settimana, anche fatto noto, e quindi è che l'Italia è libera di farlo, con il rischio che la misura venga dichiarata incostituzionale, come ha spiegato su queste pagine Tommaso Di Tanno, ma non di imporlo agli altri, anche perché i dati dimostrano che il governo Meloni ha fatto una scelta politica consapevole: puntare forte sul gas in sintonia con la strategia aziendale della partecipata Eni, nonostante già la guerra in Ucraina avesse evidenziato i rischi economici di quella strada. Con la quasi totale chiusura di Hormuz, da dove passava un quinto della produzione mondiale di gas liquefatto, al metano russo mancante si è aggiunto quello del Qatar e degli altri paesi del Golfo Persico. E per l'Italia, che già pagava l'elettricità il 36% in più rispetto alla media UE prima della crisi, la strategia si è rivelata per la seconda volta costosissima. Molto meglio per Eni, invece. Le previsioni più autorevoli prevedono al momento un tasso di inflazione intorno al 3% per il 26 nell'Unione Europea, maggiore per l'Italia perché sulle sue bollette dell'elettricità il costo del gas incide di più rispetto a nazioni come Germania, Francia e Spagna. Ovviamente dipenderà da quanto i prezzi di gas e petrolio resteranno alti fino a fine anno. Il metano sul mercato europeo viaggia ora a prezzi raddoppiati rispetto a 6 mesi fa e il Brent in rialzo del 20% circa. Alcuni membri del board della BCE hanno già preannunciato la volontà di alzare i tassi di interesse nella riunione di inizio settembre, rendendo più alto il costo del denaro e quindi del debito, che nel caso nostro è molto alto. Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno deciso di giocarsi l'ultima carta possibile e chiedere ai grandi gruppi energetici, in pratica ad Eni, di anticipare parte delle tasse sui dividendi. Il fatto che in 6 mesi il governo abbia speso quasi 3 miliardi di euro senza offrire benefici percepiti dai cittadini rende chiaro il potenziale investimento delle compagnie chiamate a soccorrere le finanze nazionali, anche perché con l'arrivo del freddo non sarà più solo il petrolio a pesare sull'inflazione, sulle bollette si scaricheranno anche gli aumenti del gas e proprio il combustibile su cui Meloni ha basato l'intera strategia energetica. E questo era Stefano Vergine sul Domani, per quanto riguarda appunto le politiche energetiche dell'Italia e del governo Meloni.

E poi volevo leggere due articoli riguardanti, diciamo, la politica italiana. Un articolo sulla stampa, patriarcato e linea anti-woke, così gli uomini in politica cercano la rivincita sulle leader, a pagina 8 della stampa di Flavia Perina. E poi anche, beh, insomma, un aggiornamento sul Melonellum, sulla legge elettorale, a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Poi volevo provare a leggere anche qualcosa sulla RAI e sul caso Ranucci e sul proseguimento di questo, e poi sui giochi del Mediterraneo, sul Domani, a pagina 13. Allora andiamo a vedere quindi qualche passaggio di questo articolo sulla stampa, sul patriarcato e linee anti-woke. E la politica vera rialza il sipario, vera virgolettato ovviamente, rialza il sipario questa settimana con il duello in terra di Puglia tra Giorgia Meloni venerdì a Bari ed Elly Schlein domenica a Martina Franca. Gli appuntamenti simmetrici segnati da un problema simmetrico. Dopo 4 anni di leadership femminili assolutamente inedite per l'Italia, piuttosto solide e ripetutamente convalidate da successi elettorali, c'è la netta sensazione che da entrambe le parti il mondo maschile stia cercando di prendersi la sua rivincita. Roberto Vannacci e Giuseppe Conte, con le loro iniziative estive, la seconda parte del programma di Futuro Nazionale, il lungo intervento critico sulla cultura woke e il dibattito contro le primarie che ne è seguito, hanno impostato operazioni parallele di delegittimazione di un potere femminile che in tutta evidenza soffrono e giudicano, finalmente scalabile anche alla luce del virilismo planetario che domina i tempi. L'azione di Vannacci ormai è arrivata all'8% e assai scoperta, ed è persino sorprendente che a destra non ne abbiano colto fino in fondo la caratura. La grottesca formula del patriarcato mediterraneo che troneggia nelle tesi politiche appena pubblicate è tutt'altro che la solita provocazione. Dietro a quel titolo, dietro a quel capitolo, i leader di Futuro Nazionale espone una precisa visione che tocca da vicino anche il ruolo della Premier. L'invocazione di maschi forti, capaci di dominare le passioni, proteggere le donne e offrire se stesse per la costruzione e la difesa della società, dice qualcosa di assai specifico. Lo spazio pubblico è degli uomini, uomini come lui, e alle donne tocca il ruolo complementare, ben descritto in altri passaggi, custodi della casa e dei figli, in obbedienza di una non meglio precisata legge naturale. Il contrappunto pratico di questa posizione di principio è molto chiaro: io posso fare meglio di Meloni perché sono un maschio e sono i maschi i titolari predestinati del governo delle cose. Giuseppe Conte è stato più sottile. In apparenza la sua esternazione anti-woke aveva come obiettivo il risveglio di un progressismo sociale più attento ai diritti collettivi che a quelli individuali, ma in realtà una suggestione tagliata su misura di Elly Schlein e del suo essere donna dichiaratamente lesbica. Per coglierne il senso, bisogna ricordare che l'elezione della segretaria del PD nel marzo del 2023 coincise con il momento d'oro della wokeness USA e con l'ora più buia del trumpismo, travolto dall'incriminazione di Donald Trump per decine di capi d'accusa. All'epoca l'irruzione di una giovane signora orgogliosa delle sue scelte personali a capo del principale partito di opposizione italiano sembrò lo scatto di rinnovamento di un mondo che da anni esprimeva solo tattiche di sopravvivenza, un balzo verso i tempi nuovi imprevisti e stupefacente. Ora Conte dice: quel momento era ormai storia, una storia piena di ombre ed errori. Il sottotesto è chiaro: oggi un sessantenne maschio di solida esperienza offre migliori garanzie di una giovane donna catapultata al potere quasi per caso dalla folle ondata woke.
il calendario dei prossimi giorni ci dirà fino a che punto queste offensive parallele potranno avere successo, e di fatto entrambe sembrano scavare all'interno degli schieramenti. In Fratelli d'Italia esiste, come hanno dimostrato le dichiarazioni del sottosegretario Cirielli, un'area di simpatizzanti vannacciani che aspira al ruolo di apripista di una possibile alleanza pre o post elettorale, nella speranza di creare un contrappeso al potere assoluto finora esercitato da Giorgia Meloni, un ruolo che né la Lega né Forza Italia riescono più ad esercitare fino in fondo. Nel PD e nell'area culturale della sinistra il contismo sta diventando polo d'attrazione per pezzi di classe dirigenti convinti che con lui si possa trattare meglio che con Schlein. È un mondo che aveva scommesso sul rapido tramonto della segretaria, prima alle europee, poi alle regionali, infine al referendum, ogni volta puntualmente smentito. Ora ti fa apertamente contro le primarie, Michele De Pascale, per primarie con prestanome simbolico Roberto Speranza, per un garante di programma Goffredo Bettini, e chissà che dietro a tanto fervore non ci sia anche un doppio inconfessato. È vero, ogni sondaggio commissionato sui gazebo del campo progressista dà Conte vincente, ma se anche stavolta Schlein smentisse le predivisioni, ai nastri di partenza per la ripresa politica autunnale sarà interessante seguire anche questa silenziosa partita, il tentativo di rivincita maschile sulle inedite leadership femminili italiane ha una prospettiva. Oppure Meloni e Schlein, ancora una volta, ci stupiranno rivelandosi ossi più duri di quelli immaginati dai maschi alfa o presunti tali che assediano le loro posizioni. E questa era Flavia Perina, che imposta e descrive il dibattito politico su una contrapposizione evidentemente presente.

E quindi passiamo alla situazione, al dibattito sulla legge elettorale, soprattutto a destra, ovviamente. E sul Fatto Quotidiano, a pagina 4, Melonellum, ballottaggio anti Vannacci. E una call fra gli sherpa del centrodestra, Giovanni Donzelli e Angelo Rossi di Fratelli d'Italia, Roberto Calderoli Lega e Stefano Benigni e Alessandro Battilocchio di Forza Italia, non ha schiarito del tutto le idee alla maggioranza di governo sulla legge elettorale in vista del termine per presentare gli emendamenti che scade domani. L'accordo per il momento riguarda solo l'emendamento di maggioranza per reintrodurre le preferenze senza parità di genere nei capilista, ma per la prima volta la maggioranza sembra fare sul serio sul ballottaggio in funzione anti-Vannacci. Fratelli d'Italia, su consiglio del Presidente del Senato Ignazio La Russa e di diversi costituzionalisti, ritiene che il ballottaggio sia l'unico modo per non allearsi in prima battuta con l'ex generale Vannacci alle prossime elezioni politiche per poi fare un accordo dopo, anche se Giorgia Meloni non è del tutto convinta, perché ritiene che questo meccanismo favorisca paradossalmente il leader di Futuro Nazionale, che massimizzerebbe il voto al primo turno, e non è detto che voglia allearsi dopo, ma tant'è. Il rischio che la coalizione non riesca a raggiungere la soglia del 42%, quella per ottenere il premio di maggioranza, è alto, e quindi il ballottaggio permetterebbe di evitare un pareggio e un proporzionale puro. Forza Italia per la prima volta ha deciso di aprire questa opzione, anche se la norma non è facile da scrivere, mentre la Lega continua ad essere contraria, lo è storicamente, per i ballottaggi nelle città. Su questo ancora non c'è accordo, ma nelle prossime ore se ne continuerà a parlare. La Russa ieri si è dimostrato pessimista. Io ero favorevole, ma cambiare tutto adesso mi sembra più difficile. Inoltre, è il virgolettato riferito alla Russa, inoltre Fratelli d'Italia vorrebbe anche presentare un'altra modifica, l'abolizione della norma introdotta da Forza Italia alla Camera con un emendamento del deputato Paolo Emilio Russo, secondo cui le liste collegate in una coalizione che non raggiungono la soglia di sbarramento del 3% non concorrono al calcolo della cifra elettorale nazionale di coalizione, con la sola eccezione del miglior perdente. Una norma antiframmentazione che però Fratelli d'Italia vuole cambiare, perché ha fatto sapere che ci sarebbero dubbi di incostituzionalità, scusate, soprattutto del Presidente della Repubblica Mattarella. Ma in realtà la questione sarebbe più politica. Fratelli d'Italia vuole allearsi con una serie di cespugli sul modello Ulivo che possano portare via voti a Futuro Nazionale a livello locale. È il caso della DC di Gianfranco Rotondi e Sud chiama Nord di Cateno De Luca, oltre a una lista di civici che sarebbe già pronta da portare nella coalizione di centrodestra. Proposta quella dell'abolizione, che però vede i contrari sia Forza Italia che Lega. Gli azzurri e leghisti al massimo sono disposti a concedere un abbassamento della soglia dal 3 al 2%, cioè i partiti che prendono sopra quella cifra, cioè il 2%, concorreranno al calcolo della cifra di coalizione. Se non si risolveranno i nodi politici entro domani, è probabile che tutto si approverà la prossima settimana. La Commissione infatti non discuterà nemmeno la legge e si andrà in aula senza mandato al relatore, ovvero si discuterà e voterà tutto direttamente nell'aula del Senato la prossima settimana per chiudere il testo in seconda lettura entro il 15 settembre. E questo era sul Fatto Quotidiano.

E passiamo invece al Corriere della Sera su caso Ranucci e Rai, più che altro anche per quanto riguarda proprio gli atteggiamenti e i risvolti politici all'interno dell'emittente di Stato sul Corriere ci sono i piccoli riassunti che ci raccontano. Il 4 agosto la Commissione per il Codice Etico della Rai ha ascoltato Sigfrido Ranucci per verificare la regolarità della gestione delle fonti di report. E poi l'azienda autorizzata dalla Procura di Roma avvia un audit interno. E venerdì scorso la Rai decide che Ranucci non condurrà più report e al suo posto nomina i giornalisti Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenti. E su questo ovviamente Ranucci poi gli hanno offerto di entrare in Rai News 24 o in un'altra rete, in un altro canale, oppure anche di andare come inviato al Cairo, e da lì c'è stata l'esternazione forse non felicissima. Di Ranucci sul Cairo e quindi adesso sul Corriere della Sera la notizia Rai, ultima mediazione con inviati e coautori sul futuro di Report. I legali di Ranucci diceci chi ha fatto pressioni sul programma. E anche c'è sul Corriere una dichiarazione di La Russa: mai chiesta la rimozione, che Dio ce lo conservi, e non ho mai chiesto la sostituzione di Ranucci, semmai andava abolita la metodologia di Report. Io ho detto tenetelo Ranucci, perché qualunque inchiesta di Report adesso tutti capiranno che è una bufala, che Dio ce lo conservi. Lo ha detto parlando del caso Ranucci il presidente del Senato Ignazio La Russa. E quindi vado a leggere qualche pezzetto dell'articolo sul Corriere. Roma, la procedura cautelare d'urgenza ventilata dai legali di Sigfrido Ranucci in una lettera di contestazione formale inviata sabato alla Rai, insieme con l'ultimato di 7 giorni per la consegna di documenti che spieghino l'esonero del conduttore da Report, fa della settimana che si apre oggi un passaggio decisivo per il programma. Intanto si concentrerà nei prossimi 2 giorni lo sforzo del direttore dell'approfondimento Paolo Corsini per trovare una mediazione con gli inviati che hanno minacciato le dimissioni in blocco. Se a condurlo non sarà qualcuno del gruppo storico, si erano proposti in 4. È improbabile che Corsini faccia un passo indietro sulla scelta di Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi. Più prevedibile che tenti un dialogo sul peso specifico dei nuovi capi autori della trasmissione da nominare tra gli inviati, spingendo sulla loro autonomia e sulla possibilità che siano loro a fare il programma. Da notare che nessuno di coloro che sta trattando il futuro di Report avrebbe realmente le carte per farlo. L'approfondimento non è una testata giornalistica, Corsini non è perciò un direttore editoriale. Il gruppo di inviati non ha nessun mandato sindacale, poiché Report è l'unica trasmissione della direzione a non aver nominato un fiduciario che abbia le agibilità sindacali per trattare. Ma questa non è una che delle tante singolarità consentite a una redazione in cui fino a poco tempo fa non esisteva neanche un capostruttura che firmasse le note spese, essendo tutto nelle mani di Ranucci. Per lo stesso motivo, la scelta dei conduttori di Report a rigore non dovrebbe passare dal voto del CDA, procedura che invece è prevista per le nomine dei direttori di testata e di genere. Tuttavia, i consiglieri di amministrazione di opposizione, Alessandro Di Maio e Roberto Natale, insieme con il rappresentante di dipendenti Davide Di Pietro, sollecitano un chiarimento sui motivi dell'esonero di Ranucci nella prossima riunione del board il 17 settembre. Se non c'è chiarezza sulle motivazioni, ripetono, diventerebbe preponderante
forte il sospetto che la sostituzione di Ranucci sia avvenuta per ragioni politiche. Sono gli stessi dubbi avanzati dai legali di Ranucci che ieri hanno spiegato le proprie ragioni e dato alla RAI 7 giorni di tempo per documentare meglio la decisione. Se Ranucci è incompatibile con la conduzione di Report, bisogna spiegare il perché. Attacca l'avvocato De Vita. Si tratta di capire perché è stato rimosso, quali sono i fatti, se il tema è il rapporto con la Vitola, era già noto dal 2023, se è l'attentato, lui è la vittima. Se il tema dovessero essere le presunte avance, andrebbero dimostrate. Insomma, le interferenze continue, le pressioni, l'opacità di cui parla il provvedimento della RAI devono essere spiegate. In assenza di chiarimenti, i legali sono pronti al ricorso in RAI. La lettera di contestazione oggi sarà esaminata dalla direzione legale guidata da Francesco Spadafora. Non è facile prevedere la linea che l'azienda terrà, ma alcune spiegazioni fornite nei giorni scorsi da fonti interne spingevano sulla distinzione tra decisione editoriale e disciplinare. In sostanza si faceva capire che la RAI ha il diritto di avvicendare il conduttore di un programma in base alla propria linea editoriale perché rientra nelle prerogative dell'editore. Dunque la decisione presa si baserebbe su una scelta di questo tipo e nulla avrebbe a che vedere con un provvedimento di tipo disciplinare, avviato il quale a Ranucci non sarebbero state fatte nemmeno le tre proposte alternative. Che mi suona un po' strano viste le sue dichiarazioni. Adesso però Ranucci, attraverso il suo team legale, vuole che la RAI sostanzi la decisione e quindi chiede anche di conoscere i nominativi di soggetti che avrebbero sottoposto la redazione a continue pressioni, nonché di ricevere la relativa documentazione a comprova. E va bene, questo va avanti. Chiude su la discussione è finita con tanto di screenshot a Ranucci che non l'ha presa benissimo su chi dovesse entrare nella direzione e la discussione in un batter d'occhio è finita con tanto di screenshot che non l'ha presa benissimo. In attesa dei nuovi servizi scorrono i veleni e la chat di MeToo del MeToo in questione è stata abbandonata quasi in massa dagli scissionisti. Non siamo agli schiaffi futuristi ai tempi della rivista La Voce al caffè delle Giubbe Rosse a Firenze e nemmeno alle tumultuose riunioni di redazione di lotta continua, ma di sicuro a questo punto servirebbero i caschi blu dell'ONU per portare la pace in un microcosmo ormai imploso. Sono attrezzato a difendermi da solo, dice il Ranucci solitario a margine dei suoi spettacoli, il Fight Club di Report continua ma senza rispettare la prima regola. E non si parla del Fight Club, qui invece ne parlano tutti e va bene. E questo era su caso Ranucci e Rai sul Corriere della Sera.

come ultimo articolo volevo leggere uno scritto di Rama Nur, docente e scrittrice sul domani, a proposito della scuola e del tetto imposto da Valditara del 3%, del 30, scusate, il 30% di alunni stranieri nelle classi. E quindi l'articolo ha il titolo "A scuola niente ghetti, né liste nere, i nuovi cittadini si formano in classe". Tra le ultime proposte del governo, il tetto al 30% di alunni stranieri in ogni classe e l'obbligo di frequentare corsi di italiano per genitori stranieri, scusate, inizio ad accusare. Tra le temperature record e le dichiarazioni del ministro dell'istruzione, quest'estate 2026 ha avuto ben poco di riposante. Il tetto al 30% di alunni stranieri, annunciato il 4 agosto 2026, rischio di revoca del permesso di soggiorno per chi non manda i figli a scuola, 1.000 docenti di L2 italiano per stranieri, la proposta di rendere obbligatorio lo studio degli italiani per i genitori stranieri espressa davanti alla platea del meeting di Rimini. Siamo all'inizio del quarto anno scolastico in regime valditariano e ho trascorso i mesi estivi a cercare di digerire le sue idee di istruzione, dice Rama Nur. Io sono una delle maestre nere che lavorano nella scuola italiana. Sono stata una bambina nera e straniera che non parlava una parola di italiano quando sono giunta in Italia. A 5 anni, sono 33 anni che insegno italiano, storia, costituzione, arte, la poesia ai miei alunni e alunne. L'italiano spesso diventa la prima lingua anche per quei bambini con genitori stranieri. Nessuna prova scientifica dimostra che lo disimparino se a casa parlano la loro lingua madre. Queste idee retrograde e prive di una visione pedagogica hanno portato me e le colleghe a confrontarci e a concludere che un ministro rispettoso della Costituzione dovrebbe tener conto che la società è cambiata, si è trasformata grazie a quella pluralità di persone che continua ad essere demonizzata, usata come capro espiatorio per paura di perdere consensi. Un ministro dell'istruzione non dovrebbe farsi influenzare dai pregiudizi e dagli stereotipi, ma dovrebbe dialogare e conoscere le varie realtà scolastiche. Queste dichiarazioni sono la chiara dimostrazione di come una certa politica non sia preparata ad accogliere le diversità. Viene da dire non voglia proprio. È importante validare la soggettività dei nostri studenti senza volerli omologare, perché si prendono forma anche dalla storia di provenienza, dalle lingue parlate a casa. Nei suoi interventi pubblici non c'è mai stato un accenno alla pedagogia né alla transculturalità che si focalizza sui valori universali che ci uniscono al di là delle origini, delle geografie e delle storie per ritrovarci in un'appartenenza globale. Non si può parlare di società omogenea perché la società è in continuo divenire. Questo condannare i genitori stranieri perché non mandano i figli a scuola oppure non parlano italiano a casa è una forma di alta discriminazione e di paternalismo. Le famiglie straniere hanno difficoltà con la lingua, è vero, ma i corsi di L2 sono poco diffusi sul territorio e non dimentichiamo il disagio che provano quando si trovano davanti alle istituzioni alle quali si affidano senza sapere come vengono trattati i figli né come sostenerli. Ci sono modi per aiutare i genitori a comprendere la scuola, a supportarli nell'imparare la lingua italiana senza revocare loro il permesso di soggiorno. La scuola deve essere luogo di apprendimento, di tutela, di soggetti fragili. Noi docenti insegniamo, non crediamo.

Proprio grazie a questi alunni, quando ci sono classi con studenti che provengono da più di 20 paesi differenti, come si fa a mandare i bambini che eccedono nelle scuole di prossimità se queste sono in un altro comune, ad esempio? La visione di scuola del ministro è moralistica e securitaria, non aiuta ad integrare, come dice lui, ma a dividere i bambini in studenti di serie C e ghettizzarli dal punto di vista culturale e costituzionale. Ci dice che l'integrazione è la condivisione dei valori fondanti su cui poggia la nostra società e la nostra Costituzione, dimenticando che è proprio ciò che insegniamo e che reiteriamo in quelle 33 ore di educazione civica spalmate su tutte le discipline, con la differenza che integriamo ascoltando anche le loro storie, le storie dei nostri alunni, le loro tradizioni, imparando a conoscere i loro costumi, perché senza conoscenza non c'è rispetto e non c'è condivisione di intenti. La scuola monolitica assimilazionistica che persegue Valditara è una scuola che vuole replicare i sistemi di oppressione e di dominio linguistico e culturale, quando invece dovremo trasformare l'aula in luogo di resistenza, di riflessione critica contro le discriminazioni. Il colonialismo e il razzismo, lo scrisse James Baldwin nel 1963 nel suo saggio A Talk to Teacher. Cominciamo col dire che stiamo vivendo un periodo molto pericoloso. Incontrerete la resistenza più fantastica, più brutale, più determinata. Non ha senso fingere che questo non accadrà, è il virgolettato riferito a Baldwin. La scuola è fatta di docenti e studenti, alcuni di essi hanno un'origine, una lingua e tratti somatici diversi. Sono diventata la maestra che sono grazie alla scuola pubblica, democratica, aperta e pronta ad accogliere tutte le diversità del suo tessuto sociale, perché questa è la funzione della scuola. E mi piaceva molto leggere questo articolo, a mio parere molto condivisibile, e con questo quasi editoriale chiudo la rassegna stampa di oggi, salutando tutte e tutti e soprattutto a chi è privato della libertà personale.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Señoras y señores, Mercedes Sosa.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile comprare

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Lucia Bustina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai con forza, ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso, che c'è di te la capo, me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa,

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: tirarci così questo muscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le ho giuste, le ho giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.
9: Potremmo andare.
10: Onda Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
11: da 7 radio auto-organizzate.
12: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
10: in simultanea su Wombat,
11: Onda Rossa,
10: Neanderthal, Eustachio,
11: Quar,
12: Blackout,
11: Spore.
13: Quindi bentrovate e bentrovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente come era il Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece proprio un'eccezione perché ci sembrava che le notizie ci travolgessero e così ci arriva già con piacere uno squillo 06 49 17 50. Prendiamo subito la telefonata e vi anticipiamo che potrete continuare a chiamare durante il grosso della trasmissione, che sarà anche su questo. Sto andando in maniera un po' caotica, ma tant'è. Dicevamo, ci potete ascoltare in questo momento in diretta dalle frequenze 87.9 a Roma, 105.250 a Torino, 1359 kHz in onde medie a Firenze e Verona, e poi dai siti delle altre radio, di Radio Quar, di Radio Spore e di Radio Neanderthal. Non so se vogliamo restituire qualcosa dalla telefonata.
14: Sì, no, guarda, è incredibile la telefonata.
13: Il cavo?
14: Va bene.
13: No. Non va bene, niente, certe volte.
14: Oggi è così.
13: Sì.
14: No, dicevo, la telefonata capita giusto a pennello, nel senso che ci ha telefonato una persona che voleva diciamo comunicarsi che il sito autistici.org è giù, e in effetti è proprio quello di cui andremo a parlare oggi. Quindi come forse avrete saputo, per chi ha letto i giornali o sentito la radio magari in questi giorni, ne abbiamo parlato. Autistici è entrata tramite un provvedimento del governo degli Stati Uniti, è diventata un'associazione terroristica, un'organizzazione terroristica, e diciamo spiegheremo in questo Ponte Radio che cosa comporta tutto questo, che cosa significa e che cosa sta succedendo. La notizia, diciamo la novità rispetto a quello che è successo ieri, è che oggi il sito autistici.org non si raggiunge più, perché il dominio è stato tolto, risulta sospeso, non si capisce bene che cosa vuol dire ancora. Diciamo, stiamo cercando di fare chiarezza su tecnicamente chi è che ha bloccato cosa, e ancora a questa domanda non possiamo rispondere, ma il risultato è che se andate sul sito www.autistici.org in questo momento non vi risponde nessuno.

0: E quindi loro cantano i social distortion, ma per la verità non è nemmeno la legge in senso stretto, nel senso che ripartiamo un po' da indietro, per la verità non da molto indietro, perché non è una vicenda che parte da lontano. Se proprio la vogliamo prendere da più lontano, possiamo dire che ci sono stati nell'ultimo mese, se ricordo bene, alcuni articoli, alcuni gruppi MAGA, quindi vicini a Trump negli Stati Uniti, che fomentando, no, un po' questa ricerca dell'internazionale antifascista, hanno anche nominato autistici inventati, forse da qui quindi può partire la faccenda. Fatto sta che ieri, quindi il 27 agosto, giovedì 27, il 26
1: era mercoledì.
0: Sì, il giusto era mercoledì 26. Il governo degli Stati Uniti, con un atto esecutivo che non è un procedimento giudiziario, per chi è appassionata di queste distinzioni, la cosa un po' tornerà più avanti, mette autistici inventati nella lista delle organizzazioni terroriste globali. Lo mette in quanto ritiene che la sua infrastruttura sia sostanzialmente funzionale ad altri soggetti che inquadra di nuovo come terrorismo. I soggetti, tra l'altro, di cui parla e di cui nel comunicato va a nominare, non si riferiscono nemmeno a fatti violenti, nel senso che non ci sono violenze contro le persone contestate, da quel che pare di capire, ma ci sono comunque delle azioni dirette che secondo loro sono state in alcuni casi pubblicati dei post che le rivendicavano tramite la piattaforma di NoBlogs, oppure in alcuni casi ritiene che alcuni gruppi si coordinassero tramite le email che loro gli fornivano, e da qui in poi fa il passaggio: gli date quegli strumenti non perché siete un servizio qualcuno, ma qualsiasi, ma perché fate un'operazione di scrutinaggio, direi, no? Loro usano l'espressione vetting, che penso sia qualcosa tipo una sorta di filtro, e questo torna un po' con alcuni giornalacci da queste parti, no? Che avevano parlato del test ideologico che autistici inventati avrebbe fatto. La realtà è un po' più banale.
1: Sì, diciamo che il test ideologico che autistici fa, secondo loro, sarebbe la policy di autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura, o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa. I servizi che fornisce autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma NoBlogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mini list anche grande o un contenuto su autistici o su NoBlogs, eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra tra virgolette globale alla quale possiamo fare riferimento è talmente variegata dove sopra ci sono persone che si odiano, quindi è chiaramente non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su Noblox veniva diciamo descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché diciamo quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero diciamo mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
0: Penso, mi allora agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti, come dire, questi fatti sono tutto sommato così piccoli che il collettivo di 50 di al riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente, no, questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy che, no, per esempio, se usate Instagram, Instagram oltre a delle policy che si potrebbe dire che in un certo senso sono obbligati ad avere, delle altre invece sono molto più opzionali. Il modo in cui loro gestiscono per esempio il tema della nudità è una loro scelta, adesso senza nemmeno entrare nel merito, ma ognuno ha le sue policy su cosa si può e non si può dire, su quali sono i termini, su quali sono anche soltanto, come dire, le quantità di utilizzo, no? Io ti do un sito, sì, ma quanti post puoi fare? Potenzialmente uno può anche dirti sì, ma non puoi fare più di un post al giorno, e ogni vari servizi possono avere limiti di questo tipo. Naturalmente i post possono anche essere ritenuti dalle varie giurisdizioni in violazione, e in quel caso poi decidono in tribunale, eventualmente portando all'oscuramento dei singoli post. Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente il collettivo autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo no, proprio come quelli che ha citato andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo, magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi. Qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui Antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè, quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare da un nome dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè, ti mettono in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con tipo, no, una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo appuntamento così lungo la diciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto, ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però diciamo, considerare che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo, diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi, probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, per carità, l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi, vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa, cioè l'unica cosa che mi stai dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato, per carità, però il mondo è grande e si possono avere server in tante parti del mondo. Autistici Inventati ha sempre avuto, no, una scelta tecnica di cercare di distribuire i server in parti diverse del mondo, e vabbè, nel senso, ma il mondo è ancora grande, anche il Nord America è ancora grande, no? Ci sono altri stati che non fanno parte di, che non sono gli Stati Uniti, per cui si potranno mettere altrove. E in un certo senso dovremmo dirvi sì, esatto, è proprio così, e quindi non c'è nessun problema, se non che invece i problemi ci sono. Ci arriveremo dopo, che cos'è che volevo dire?
1: Beh, direi che sì, ci arriveremo dopo, nel senso che parleremo, insomma, di quello che significa poi entrare, diciamo, in una blacklist degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il resto del mondo occidentale, ma credo che dovremmo anche menzionare un pochino come funziona il mondo di internet, ovvero nel momento in cui io ho un sito, come faccio veramente quando mi collego, come faccio a sapere veramente dove mi sto collegando, da chi mi devo collegare, chi me la dice questa cosa? Perché praticamente varie volte ne abbiamo parlato magari qui in radio, nella trasmissione, nell'idea nella presa, abbiamo spiegato che in realtà la rete è divisa per indirizzi, quindi sostanzialmente un oggetto quando si collega a internet riceve un indirizzo che è proprio un numero, cioè è una sequenza di numeri e quello sei tu. Però io
0: Cos'è il tuo indirizzo IP?
1: È l'indirizzo IP. Nel momento in cui io mi collego a un sito, però non metto un numero, quindi io voglio andare sul sito www.autistici.org, non è che scrivo 10. Non lo so, o quello che è. Quindi vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire, guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito. E quindi, cioè verso questo indirizzo IP. E quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
0: Come l'elenco telefonico, di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea, no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, e c'ha altri vantaggi, ma insomma questo è. Che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato, e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrei per così dire. Quindi per esempio hanno avuto per esempio lo IANA e l'ICAN, no? sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma poi nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare, diciamo poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il .it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il .it. Quindi di fatto, diciamo, l'autorità in capo sul .it ce l'ha l'Italia. Il .org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il .com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il .net e il .info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico, e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico Stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su questo. Quindi un'altra delle cose che diciamo questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo per cui in realtà il sito autistici.org oggi non è più raggiungibile. Noi ieri, quando stavamo preparando la trasmissione, l'abbiamo preparata tutta quanta diversa da come, o almeno comunque con dei grossi controlli diversi da come invece sarà. Perché? Perché beh, un punto importante che ci sembrava da sottolineare era: funziona ancora tutto, quindi niente panico. Sì, la cosa è molto grave, c'è bisogno di mobilità, però i servizi funzionano e abbiamo una ragionevole aspettativa che possano funzionare per un altro mese, fino al 25 settembre. Perché il 25 settembre? Perché l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché c'è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi do 30 giorni di tempo. E come dicevamo, sicuramente, no, molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo, o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui, diciamo, si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi diciamo che ci sono, no, dei registri principali, poi li si rivende, esistono i registrar, è complesso. Diciamo che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, diciamo che
1: si
0: è praticamente tracciata su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio, quindi probabilmente qualcuno ha più in alto.
1: Che è una società francese, Gandhi.
0: È una società francese, infatti sarebbe stato molto strano se proprio una società francese fosse stata la... molto strano, ma non stranissimo. Dopo ci torneremo su questo. Se una società francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata ancora prima della sospensione del dominio, o comunque giù di lì, è stata PayPal, di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue, così come, che ne so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande e messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che ad esempio tanti furono i processi, no? E ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe ovviamente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di autistici inventati, abbiamo fatto un preambolo diciamo su all'ordine esecutivo, è arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora se andate sul sito www.inventati.org raggiungete tranquillamente l'home page di autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org. Potrebbe essere difficile o impossibile per voi mandare o ricevere email, perché anche se non avete un dominio @autistici.org, perché magari comunque il server registrato su cui si fa l'autenticazione può essere sempre un server autistici.org, e naturalmente in questo momento le mail @autistici.org sono inutilizzabili. Cosa succede però? In realtà i dati di queste mail non sono persi. Quindi se avete un'email @autistici.org non avete perso tutto quello che c'è sopra. Questo lo diciamo perché magari in questo momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
0: Per quanto sia ovviamente comprensibile, e no, come dire, no, diciamo, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il Ponte Radio eravamo legittimate, perché diciamo no, beh, noi ce lo dovete dire, perché poi noi così lo diciamo ad altre persone.
1: Sì, noi abbiamo voluto fare sto Ponte Radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
0: Esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
1: Allora il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda diciamo di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone tra quelle che ci ascoltano gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email rimane il discorso di cui prima.
0: Sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo magari di questo video a capirle, autistici.org aveva molti domini, no, per le email, no, quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no, cioè @anche.no, e no, autistiche.org, ne aveva altri.
1: Inventati, paranoici, c'erano morte male, ci abbiamo domini in abbondanza, ci stavano.
0: Domini in abbondanza.
1: Ci sono.
0: L'unico bloccato è autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico, e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così. E quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era @inventati.org o @qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria, e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, noi cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
1: Allora nel frattempo correggiamo un attimo, sì, un'informazione,
0: sì, una certezza, dare.
1: In questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è cioè insomma dovrebbe rifunzionare, quindi se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro fino a mezz'ora fa funzionava, adesso in questo momento non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
0: Quindi va bene, quindi ovviamente anche alcune cose che non stanno funzionando, perché? Perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per no, venire incontro ai problemi che stanno facendo, quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso, per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno, se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li prega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Quindi se avete per esempio il sito del vostro centro sociale su autistici.org, ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici, allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email @autistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farla tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta, ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste email e la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo, il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito ma dopo, no, trasformarvi quella casella @autistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no, una persona che voi conoscete vi va in rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quelle mail. Quindi è un problema, ma diciamo è qualcosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci in questo momento non serve.
1: Non serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e diciamo così la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi, come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto magari per fare delle iniziative e parlarne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di autistici è il loro blog, che è cavallette.noblogs.org,
1: che in questo momento però non si può raggiungere, però
0: bravissima,
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallette.noblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che, per la verità, adesso non ce l'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente, non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che vi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. apprendiamo dalle pagine del manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Questo, diciamo, sono consapevole, interrogazioni parlamentari sono importanti ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti. Perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha citato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no, in cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni. Fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo, io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti e sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari,
1: sì, allora, visto che la chiamata sollecitava, ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.1blogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodont.bida.im, l'indirizzo è mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque, se cercate Mastodon Bida autistici lo trovate subito anche sul motore di ricerca. Comunque lo ripeto, mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon, uno tra questi è Bida appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, chiocciola Cavallette, è proprio l'utente dove autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare viviamo a Yankeelandia, beccatevi Springsteen.

0: prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. E io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Autistic Inventors per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che faranno da anni, e che, perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente ad ampi estensioni del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo a Autistic Inventors. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi senti male proprio io, perché sono in un punto dove è un po'.
0: Beh, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, è quella che avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, cioè c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org. quindi la solerzia è abbastanza impressionante, appunto mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto che ci riguarda più
0: semplicemente. Guarda, adesso sentiamo davvero male, però.
1: Ok, e allora ti richiamiamo appena mi sposto, e ti richiamiamo appena per un preciso minuto.
0: Va benissimo, facciamo così. Nel frattempo noi prendiamo un'altra telefonata che ci arriva. Allora, la dovremmo avere a questo punto in onda. Ben trovata su Radio Onda Rossa. Ciao, ci sei ancora? Eccoti. Pronto, ci sei? Pronto? E guarda, anche a te ti sento davvero male, e adesso va e viene.
2: Allora guarda, sai cosa faccio?
0: Cosa fai?
3: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiama magari, perché...
0: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava sottolineando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora più netta. E anche, no, appunto, il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'erano 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente... colpisce molto. Non so,
3: sì, diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè, nel senso, non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo, né ancora di più. Non voglio sminuire quel lavoro che fa Autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo, eccetera, però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terrorista internazionale, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
0: Allora, eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
1: Sì, allora, salve, mi sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
0: Molto meglio, sì.
1: Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che una volta si chiamava controinformazione, voi compresi indubbiamente, di Radio Onda Rossa, in tutti questi anni di, diciamo, convergenza, omologazione, pensiero unico. Mi sembra un lavoro straordinario. In particolare, ecco, io il contributo che vorrei dare da studioso del settore è, prima di arrivare al, come dire, al tratto terminale della traiettoria di questo missile balistico, che poi è, diciamo, quando il re è nudo e si mostra in tutta la sua tracotanza, come è successo in questo caso, forse negli anni precedenti un po' più di consapevolezza nell'uso di questi strumenti eterodiretti e controllati dal grande capitale di questi monopoli naturali sarebbe stato utile. Tante volte, per esempio, cioè, non ce ne accorgiamo, ma usiamo magari una di queste piattaforme chiuse come Facebook, si apre un browser che non è il browser che vogliamo noi, ma è il browser di Facebook, anche solo per andare nella open internet, comunque continuiamo a condividere i nostri dati, oppure quando su Instagram ti tolgono la possibilità di linkare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio, in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
0: Come se ne esce?
1: Come se ne esce? Diciamo che...
0: Lo so che è difficile.
1: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon, o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però... sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare più il sistema dall'interno, no? Però a un certo punto una scelta radicale va fatta. Io credo che arriveremo a un punto critico, che però parte dalla consapevolezza di tutto ciò che di tossico stiamo facendo oggi, tutti i giorni, sulle piattaforme dei social media. Tutto qua.
0: Grazie mille per il tuo intervento.
3: Per l'intervento. Nel frattempo vi dico che noblogs.org rifunziona, quindi se volete andare su cavallette.noblogs.org ci potete andare. Insomma, era soltanto un problema temporaneo che è stato risolto e possiamo andare avanti. Quindi dicevamo, eravamo rimasti quindi io credo che sarebbe ora che spiegassimo, insomma, che cosa significa poi queste sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, come possono poi colpire un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
0: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva
3: chiamato. Subito di abbassare la radio perché si sente...
4: Eccoci qua. Adesso va meglio?
0: Adesso va meglio.
4: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi, e quindi allora riprendo dalla seconda considerazione che ci riguarda più direttamente, e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo. Ovvero Autistici ci ha aiutato tantissimo, e nasce all'interno dell'Humus, degli ACLAB, degli ACMeeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro.

0: Sisi è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era autistici, in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto, però è chiaro che invece che avere un provider di movimento, diciamola così, riuscire ad avere tanti server di movimento, magari più piccoli, magari più decentrati, magari federati, questo ci renderebbe la comunicazione indipendente molto meno attaccabile da sanzioni di questo genere o anche da attacchi tipo di DOS che comunque autistici ha subito nella giornata di ieri, tanto per accompagnare la sanzione degli Stati Uniti. Quindi diciamo, dal mio punto di vista questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente come dire, insieme all'ACLAB di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati tanti server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto, stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vatta la Pesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma un po' di garanzia in più.
1: Però scusami se ti interrompo, no? Allora, come ragionamento generale siamo d'accordo che idealmente anche come comunità, che magari è una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare i server, decentralizzare eccetera, però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi e va bene, questo è quel per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale eccetera, però cioè, quello che è successo è una cosa gravissima che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di Hack Meeting o degli Hack Club a livello globale eccetera, parlo proprio di come compagni, compagne e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche diciamo la parte più di movimento eccetera, cioè il fatto che il governo degli Stati Uniti non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo, però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo una organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio, è una cosa gravissima che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.

0: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, non, diciamo, la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché diciamo questo è...
1: Che almeno significhi qualcosa.
0: Esatto, che almeno significhi qualcosa. Quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo e che vada anche oltre, diciamo, la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però diciamo a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo forse è il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
1: Sì, su questo sono completamente d'accordo. Penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e a riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo e così via. Ti ringrazio per l'intervento.
0: Grazie mille a voi. Dai.
2: Grazie.
1: Ciao, ciao. A presto.
0: Ciao, ciao.
2: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo corre.
1: Io volevo andare avanti correndo dietro al tempo.
2: Sì, voglio parlare un po' delle sanzioni.
1: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che sia un tema politico che dovremo affrontare, speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente sta usando strumenti spropositati. Questa cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo autistici inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni, noi lo stiamo vedendo in questo caso che ci tocca sicuramente più da vicino, l'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembra il caso di raccontare, che è che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni e abbiamo sempre sentito dire, no? Sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi c'è stato un grande cambiamento, il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata, le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze e quelli sono stati confiscati o sequestrati. Cioè, vabbè. Si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, è a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi perché devi comunque mantenerle inefficiente, e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali, per esempio l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht, e quindi alcuni sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsi da sola. Quindi se andate a Mosca troverete tipo McDonald's, Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora, sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi, e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene. Nel senso, magari non è chiaro, perché se sei un oligarca pur in Italia allora no, però nel senso non sarà per gli oligarchi la mia empatia, che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa, c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia, quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare sopra la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo, e le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate, quindi per esempio il Roma-Hong Kong non esiste più. E adesso invece parliamo dello SWIFT.
2: Sì, ovvero che vuol dire poi la morte bancaria, no? Praticamente non c'è nessun collegamento possibile fra i conti russi e quelli dell'Occidente globale, a parte chiaramente il taglio delle carte di credito, del credito internazionale. Nell'immediato tutti i pagamenti sono stati bloccati e quindi si fa un immediato blocco dei fondi di Stato e delle persone in lista nera. Cioè le persone russe normali, diciamo, quelle non in lista nera, potevano comunque avere il loro conto corrente, anche se per esempio vivevano, che ne so, in Francia o in altri paesi europei. A quel punto però si è creato questo fenomeno che è chiamato l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. È un fenomeno di estrema prevenzione del rischio, e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie, e avviene comunque, o che avviene ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali, e spesso il profitto di quella transazione non ripaga la banca il rischio che viene preso. L'overcompliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano...
1: Specie, appunto, immagino per i conti correnti appunto delle persone comuni. Quindi se hai un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2.000 euro e nel senso questa roba qui genera un profitto alla banca in minuscolo, il rischio è di prendersi un milione di euro, di dollari di multa. Chi me lo fa fare?
2: Certamente. E quindi l'overcompliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le transazioni rimbalzano senza spiegazioni per paura di essere tagliati fuori dai mercati occidentali. Un altro problema è il blocco dei beni unitari ed esenzioni legali, ossia le banche rifiutano di processare i pagamenti anche per questi prodotti salvavita perché non vogliono prendersi il rischio di valutare la documentazione.
1: Sì, questo riguarda addirittura anche appunto i beni, cioè, che quindi sono umanitari, quindi potrebbero passare perché è tutta una serie di categorie di esenzioni, e anche questi vengono bloccati sempre soltanto per minimizzare il rischio. Quindi questo qui, come potete immaginare, alla fine chi ci rimette è la popolazione civile, no? Poi di nuovo appunto, quindi i cittadini russi all'estero, anche lì, no, su base di nazionalità, fondi congelati, rifiutano l'apertura di conti correnti, anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, c'era la cosa dell'A, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche, penso, molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio, penso, informatico, comunque, no, diciamo, sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi, quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso il computer mi dice che sei bloccato, c'è una qualche lista, la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'overcompliance è qualcosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'overcompliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le mascherate l'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. E no, qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'over compliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi, no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che decidono di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e, no, diventi poi più realista del re. Vabbè, comunque, insomma, alla fine c'è un grande paradosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni. Che puoi anche vederla come dire, cioè, che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela, e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che adesso, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più, ma questa è un'altra storia di nuovo. Diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini del mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che dicevamo prima, oppure ditte non grandissime. Alcuni, in alcuni casi, perché sarebbero legate ad Al-Qaeda e quindi i media non ne parlano. Quindi, diciamo, questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico, e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni della Russia, alla Russia. Ora, diciamo, sempre più paesi hanno chiaro, no? Il fatto che il colonialismo funziona anche così, col dominio monetario. E quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'Ovest si stanno un po' preparando a questo. Questo è, no? La il fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok. No? Quindi, per esempio, vari paesi, per esempio i BRICS, hanno creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta per sganciarsi dal dollaro, no? Con questo. Quindi ad oggi, tipo, si calcola che il commercio, cioè la Cina, in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari, e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso, come fanno a pagare tra no, queste valute tra i paesi BRICS?
2: Sì, diciamo che ormai si pagano direttamente in valute locali. Ad esempio, l'85% del commercio tra Russia e Cina ormai avviene in yuan e rubli. L'India paga il petrolio russo in rupie e in dirham degli Emirati Arabi Uniti. La Russia, come ci si può immaginare, è al 95% dollar free, per quello che abbiamo detto finora. Il Brasile commercia al 41% in yuan e per quanto riguarda le materie prime con la Cina, come ad esempio la soia, oppure anche minerali, petrolio, eccetera. E questo trend si sta estendendo anche ad altri paesi del blocco per l'acquisto di tutte quelle che sono le materie prime e non solo il petrolio. In particolare nei paesi BRICS e della Via della Seta cinese ci stanno accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina, per esempio, ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tenge kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smettere di usare il dollaro, quindi si scambiano un miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà un miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì e quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente, e viceversa, chiaramente, no? In questo caso, quindi, è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
1: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi, in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato da Mosca, l'Iran c'ha lo SHEPAB, no? Ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX. E poi, forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? Che, no, penso, a un certo punto abbiamo scoperto, no, che il Libano si chiamava SEPA, no?
2: Bonifico SEPA c'è scritto sopra.
1: Bonifico SEPA, c'è scritto. Che vuol dire bonifico SEPA? Continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendente dallo SWIFT. È stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni. Quindi in teoria il motivo è tecnico. Come dire, il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo. Quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza nel caso in cui la rete SWIFT subisse, per esempio, un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi. Significa che per non saperne leggere né scrivere l'Europa è indipendente allo SWIFT, anche se lo usa molto. Cioè, quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro, questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento, che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS, principalmente Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, ha comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. C'è l'M-Bridge, che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè. Ce ne sono vari.
2: Una serie di soluzioni alternative.
1: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono varie, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia, cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra in Iran, che continua a commerciare liberamente via terra e in mare in altre monete. Noi non ce ne accorgeremo perché tanto i media non ce lo diranno, ma questa è, no, un'altra storia di nuovo. Per i momenti politici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi da lontano non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no, mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no, ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni. E quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare. Quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzioni forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera... hanno sul colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte non alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse, però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre a essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi, no, uno strumento di formazione, di preparazione, no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque, no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto a ricercare, no, di stare dentro alla parte, no, non frammentata, quindi che non dipendano completamente, no, dalle infrastrutture che poi ti sanzionano.
2: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50. Questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50, forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
1: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti. E intanto, beh, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo, e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e anche un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, di cioè siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza dagli Stati Uniti. Insomma, ce ne eravamo accorti anche prima, per quindi è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera un po' più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente, cioè, paradossalmente è come se però hai tutto lo Stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno Stato intero che ha dovuto rivedere certe livello organizzativo di un intero Stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i ponti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, un'idea politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano ha ben insomma, gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare, oltre all'immediato, a dare supporto a Autistici come possiamo, solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo, in più forse potremo individuare come soggetto da su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando, insomma, di un'utopia o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento,
0: e questa cosa non
1: fortunatamente. Il bello e il cattivo non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
0: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione magari nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo, forse nel breve tempo, no? E per difendere autistici magari c'è bisogno invece di puntare su altro. Comunque, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti lascio libera.
1: L'altra cosa era stato detto all'inizio, dalla prima telefonata che si è ricevuto, chiaramente si tratterà anche di diversificare meglio le nostre risorse e fare in modo che autistici, per troppo tempo è stato l'unico collettivo, uno dei pochissimi collettivi che fornivano email. Certo è che fornire mail nel 2026 è problematico, mentre prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede non a caso autistici, è un collettivo molto solido che ha da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che ad esempio da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e c'è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, i nostri sistemi più piccoli sicuramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
0: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Poi non so, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, e diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe, risolverà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
1: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
0: Va bene. Ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 0649 1750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, per chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal Manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere, è firmato da Andrea Capocci e dice: e il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti veri o presunti anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento Antifa non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo Autistici Inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da Autistici Inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare queste accuse, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, eh? L'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabili acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile. Ma la sfida di informare senza generare profitti in un panorama tecnologico e rapidissima evoluzione non è mai vinta, e ogni giorno si ripresenta in forme nuove. Se Autistici Inventati vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata ed eccoci. Sei in onda su Radio Onda Rossa.
2: Ciao, vi ringrazio. Volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto, come è giusto, il collettivo, perché è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa, è incredibile, hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto, questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook diciamo ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare completamente account o chiunque parli del genocidio in atto, ovviamente questo invece dovrebbe teoricamente andare bene. Quindi secondo me poi la lotta va in qualche maniera estesa non soltanto dal punto di vista intanto del sostegno Autistici Inventati assoluto e totale, ma poi anche va esteso appunto al discorso dei social media. Quindi una delle cose secondo me assurde che sta succedendo, che però è comprensibile anche per motivi di diffusione della notizia, è che spesso o comunque volentieri in generale si ritrovano post su questa situazione, su anche altre situazioni di ban e di censura su Facebook, articoli interi scritti su Facebook, come se appunto questo mezzo non fosse diciamo completamente interno al discorso neocapitalista, distruttivo e comunque ecocida in generale. Ricordiamo anche che cosa sta facendo Zuckerberg in termini di distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà Autistici Inventati è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram. Quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè, per
0: ti faccio una domanda,
2: Facebook,
0: spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto, no, come allargare, no, quale realtà coinvolgere, per non essere sempre, no, perimetrati come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, diciamo, per capirci, di Mastodon.1, se magari, esatto, magari è un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, quindi, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari certi come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente. Come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare, no, a prendere parole chiare?
2: Ma sì, ma totalmente. Tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. Secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa, secondo me, da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, cioè, diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine e i nostri profili per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà, cioè le notizie, per esempio, io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché mi vanno a vedere il sito che ho su Noblox, cioè è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie aggiornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio, secondo me, comunque importante, di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il social media generalista, ma stai portando le persone proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook e su Instagram e su, che ne so, X, ma anche lo stesso Threads, secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori, perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
0: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
2: per quello che fate.
0: Ma in ascolto, e risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre 6 radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui vabbè, ci si mette in comunicazione. Raga, chiaro, mi sono incartato.
3: Diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, Noblogs funzionano, Blogs non funzionano, l'abbiamo detto prima. Ci sono, in questo momento ci stanno dei problemi su Noblogs, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora, diciamo, aspettiamo un attimo. Noblogs dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto, se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia, perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma autistici, diciamo, sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. Noblogs in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi noblogs.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto, sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima, perché diciamo una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare diciamo anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 06 49 17 50, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da no blogs di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la cosa, la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo detto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi, anche diciamo l'ascoltatore che ha parlato prima diceva sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato, per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte, i problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera, non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare, però è un problema che ci dobbiamo porre come diciamo portare avanti questa battaglia politica, perché non può passare in sordina così come se niente fosse. Oggi ho dei problemi a parlare, ma forse
0: ma la comunicazione
3: la comunicazione
0: ci hanno sabotato tutta l'ortografia,
3: esatto,
0: in giù.
3: Io c'avevo il mio dizionario, ce l'avevo su autistici.org e ora non lo raggiungo, quindi
0: esatto, sei spacciata. Va bene, io forse andrei con un brevissimo stacco musicale e poi saremo sempre aperti alla possibilità di ricevere telefonate, ma magari nel frattempo leggeremo qualche comunicato, daremo conto delle prese di posizione che ci sono state, degli spunti che arrivano da questo.

0: Riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo 16 Inventati stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, stiamo spostandosi su un altro dei domini che non è bloccato.
1: Sì, diciamo che diciamo.
0: Non lo diciamo. Non si sa che cos'è. Lo diciamo?
2: Diciamo.
0: Oh, sì. Oh, diciamo. Ah, ho capito dov'è. Sì.
2: sono qua. Allora, diciamo che ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona, quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono @autistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda le mail autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della propria mail, ma chiaramente non è possibile né inviare né ricevere email perché, come abbiamo detto, il dominio autistici.org è sospeso in questo momento.
0: Sì, forse potete inviare ad altri soggetti che sono sempre le mail autistici, tipo da autistici.org, se me le puoi inviare, vabbè, non lo so.
2: Quello che
0: provate, cioè alla peggio non funziona.
2: Esatto. Quello che sappiamo è in questo momento che Thunderbird potrebbe chiedervi di nuovo la password. Quindi, se non ve la ricordate, dovreste comunque riuscire a recuperarla dal gestore di password di Thunderbird. Comunque, a breve Autistici pubblicherà una guida e si potrà diciamo consultare la guida.
0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
2: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org, mail.inventati.org e il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Vabbè, diciamo,
2: comunque dal sito inventati.org cliccate su login e entrate.
0: Esatto, quindi sappiamo, no, che diciamo ci sono due modi principali, no, di usare l'email, forse due modi e basta. Uno è che la fate dalla webmail e un'altra è che lo fate da un'applicazione. Le applicazioni più comuni sono Thunderbird, sono Apple Mail o sono anche K9, K9, no, su Android. Queste sono alcune delle più diffuse e diciamo magari i dettagli esatti di cosa fare cambiano, ma per esempio per la webmail, se andrete su inventati.org dovreste riuscire a fare tutto quanto esattamente uguale a come prima lo facevate andando su autistici.org. Questa mi sembra quella che è radiofonicamente spiegabile.
2: Sì.
0: E per il resto dentro di dire tipo il
2: seguite,
0: funziona,
2: seguite
0: dovendo seguire una guida.
2: Esatto, sì. seguite il sito di Autistici, seguite il blog perché arrivano, diciamo, le informazioni vengono pubblicate e si cerca di far fronte. Quindi ritorniamo al discorso di cui prima, no? Poi la soluzione tecnica magari riusciamo a trovarla per mitigare il problema, resta da capire la soluzione politica qui, quale può essere, diciamo, a questo scherzetto, diciamo, del governo Trump. Io vedo che tu ridi sotto i baffi, come mai?
0: No, non te lo posso dire perché ridi sotto i baffi, poi dopo te lo dico perché ridi sotto i baffi. Sicuramente anche perché, no, come dire, la drammaticità della situazione a un certo punto deve anche come dire, esprimersi invece in una demenzialità che esce fuori. Ma invece, tornando al serio, volevo un po' dare conto delle tante realtà che hanno preso posizione, no? Per esempio ha scritto Osservatorio Repressione, ha scritto della caccia alle streghe contro gli Antifa e in questo dice che la risposta sta nella costruzione di un nuovo nemico interno Antifa, che non indica un'organizzazione strutturata con una direzione, una gerarchia, un programma unitario, è una categoria politica estremamente ampia e questa indeterminatezza costituisce oggi la sua maggiore utilità repressiva. Se il nemico non ha confini precisi, allora ogni volta li potremmo stabilire di volta in volta, no? Vabbè, il comunicato è molto più lungo di così, questo mi sembrava un passaggio che volevo raccontare, no? Dice: prima viene criminalizzato chi agisce, poi chi parla, poi chi manifesta solidarietà, infine chi mette a disposizione gli strumenti attraverso cui quelle persone possono parlare e organizzarsi. Il filo che unisce questi passaggi è il progressivo abbandono del diritto penale del fatto a favore di un diritto penale del nemico. Chi altro prende parola? Prende parola per esempio Effimera,

0: E poi lo scrivono altri siti che però sono su NoBlox e quindi adesso non mi caricano. Per esempio, ho preso appunto Sabot Media, aveva preso parola, ma appunto adesso non mi carica più. Contropiano ha scritto: gli USA definiscono terrorista artistici inventati. Nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso. Il Dipartimento di Stato arriva a descrivere AI come nodo tecnologico utilizzato da reti antifasciste, anarchiche e marxiste per comunicare, organizzarsi e diffondere i materiali. Il salto di qualità è evidente, non si colpisce solo chi viene accusato di aver commesso un determinato atto, si colpisce chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui i soggetti politici comunicano. Ok, Havana scrive: solidarietà ad autistici inventati, il collettivo viene chiamato un'organizzazione terrorista, abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici. Ma come è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventa un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo e al contrario costruiscono alternative diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura. Autistici non è un collettivo prima di un'infrastruttura, è un gruppo di affinità e non un partito, un insieme di pratiche di cura e non una falange. Quindi a essere intollerabile per il capitalismo è anche l'antifascismo, che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma comunicati ne trovano davvero davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse era uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista, non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri. Ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà, e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad autistici inventati dal collettivo Bida e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice: viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato, si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna premi in 4 giorni. E ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale: come tutti e tutti sappiamo, non esiste un'organizzazione internazionale chiamata antifa se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire e a cui loro non sono, come CSX, Emerson, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parola in solidarietà ed è come dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel senso il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, quindi dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Essere il caso sì, quello del giornale.
1: Sì, sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, cioè mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatti una carrellata di articoli sulla stampa ufficiale per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul Giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e dei servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è: dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. e tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
1: Sì, sì, un buon articolo è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto Autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non niente da dire, diciamo, in contrario, è un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14.55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo Ponte Radio, sicuramente

0: possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo tanto in senso positivo e di rilancio delle mobilitazioni, senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no, anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano ma che colpisce in tempi rapidissimi.
1: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare a tenere d'occhio quelli che sono i canali di informazione del collettivo Autistici, quindi lo ripetiamo un'altra volta, cavallette.noblogs.org è il blog ufficiale. Nel momento in cui questo dovesse funzionare poco o non funzionare, c'è una pagina su Bida,
0: quindi mastodon.bida.im/cavallette,
1: e quindi diciamo non perdiamo di vista questa faccenda, perché è tutt'altro che finita, è appena iniziata e diciamo è parte anche della storia del movimento antagonista italiano, quindi sicuramente è una cosa che ci riguarda tutti e tutte come compagni e compagne, ma l'abbiamo detto e lo ripetiamo, è una cosa che non riguarda soltanto il movimento antagonista, è una cosa più grande, perché è un nuovo paradigma che sta attaccando attraverso, diciamo, le sanzioni economiche, sta attaccando dagli Stati Uniti proprio un modo di essere, un modo di voler fare le cose su internet, e questa cosa non può passare così.
0: E quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato dagli 87.9 in modulazione di frequenza qui a Roma, un abbraccio anche a chi lo ha fatto dai 105.250 a Torino, dai 13.59 kHz a Verona e a Firenze.

si è collegato su Radio Spore, su Radio Quar e su Radio Neanderthal. Come cantano Bob Vylan, non siamo arrivate su internet così a caso. Ci abbiamo campato qui.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Eleonora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso.

fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste, non gli va bene. Serena si crede pazza, per questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena, scappa via veloce restando di schiena. Sergio torna.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

gli occhi. Amore, è il nostro sangue che vogliono. Senti come urlano se loro pallottole reclamano le nostre vite. Perché siamo arrivati a questo?

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

See, I walk through the rain with my heart full of flame.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Allora, siamo d'accordo, bene, signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: 25 milioni,
1: 20 milioni,
0: 90 milioni,
1: 90 milioni,
0: 100 milioni di
1: dollari, 10 milioni,
0: 15 miliardi di dollari.
2: Tutto il denaro, sport. Tutto il denaro.
3: Dualdo Flacchio Fufu.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: italiani, gli intellettuali, i giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
1: Sì.
0: Bravi, sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il Mussolini ha sempre ragione, lasciavano lavorare, erano tutti, stavano un po' zitti.
2: E gli italiani di allora assomigliano anche a
0: noi. Sì, perché avete detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto io vi voglio, lasciatemi governare, votatemi perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a volte è avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. Gli italiani sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco bene, poi le piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando, che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio io lo saprei, ma lasciamo andare.
2: Non sento speranza nelle sue parole.
0: La speranza è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, ci sarà al di là, così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra due o tre mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, sì, state buoni, vado a casa e stanno buoni, abbiate speranza, mai avere la speranza, la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda.
2: E come finisce questo film, maestro?
0: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici, se no va dalla valora che come sta andando ormai da tre generazioni.
3: Don't switch the dial. I said, do not switch the dial. This is the test of the TV Corporation on radio.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

proviene dal latino labor laboris, fatica, sofferenza, pena. Nel dialetto siciliano, come si vedrà, lavorare è travagliare. Nel dialetto napoletano, faticare. Insomma, il lavoro è pesante. Il lavoro è un'idea.

Do you know me? Really?

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Forza compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
1: Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: sangue che vogliono. Senti come urlano le loro pallottole, reclamano le nostre vite,
1: le nostre vite.
0: Perché siamo arrivati a questo?

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

7 luglio del 2026 inizia Disorder qui su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e spazio che andrà avanti sino alle ore 23 circa. Gothic e molta elettronica sono le componenti principali di questo programma esistente dal 2002 e che da molti anni si colloca in questa fascia serale delle 21.30. Saluto Fulvio Guidarelli di Liz Frank, Anna qui a Roma, Carbo Carbo Croma del progetto omonimo Electrogoth Carbo Croma. Salutiamo Chris Florido del Canto di Vesta. Credo di leggere in vacanza in Inghilterra. Un saluto a Simone Scalise di Audio Caos in Calabria. La Furna, progetto industrial. Maya in Umbria.

Ultimo passaggio per quanto riguarda il controverso album ultimo dei Laibach, che porta il nome di Musique. I più fedeli ascoltatori sanno come sia stata contraddittoria quest'ultima uscita, che appunto mette in, come dire, sotto osservazione in luce le contraddizioni del mercato discografico, i prodotti studiati a tavolino. Ma è un album che poi produce, ha prodotto dei suoni conseguenti, quindi è stato anche un atto, secondo me, coraggioso metterlo in vendita. Abbiamo cercato di estrapolare i momenti più validi e più, come dire, più sentibili da questo punto di vista. E questa sera dunque chiudiamo questa analisi con Yes, Maybe, No, con ospite tal donna Marina Martensson, e poi la traccia di chiusura Das Gottlieb Kind.

ho sempre ammesso di avere un debole per i lie back, per cui qualsiasi cosa uscisse ho cercato sempre di comprendere anche le motivazioni e la genialità spesso nascosta anche nel giocare con il pop e con il cattivo gusto. E questo è il caso di Music, disco pop che appunto mette in luce le contraddizioni del mercato discografico, ivi comprese magari anche le voci costruite a tavolino, come in questa circostanza, in questa Das Gottlieb Kind che andava a concludere Music. Personalmente poi ho sempre preferito l'aspetto più sperimentale, più industrial, avanguardista. Però ho sempre cercato anche di andare un po' a vedere senza preclusioni anche gli aspetti al mio così cospetto istintivo meno presentabili come questo. Ma questa non gliel'ho fatta proprio a mandarla, ma abbiamo cercato dunque lo smarcamento migliore in questo Music, ultimo lavoro del 2026, che peraltro nonostante tutto suscita più che di un consenso, per esempio del buon Giovanni Lisi Silvestri. E adesso retrospettiva De Flore, progetto industrial noise romano che ci ha portato all'esordio del 2006, che portava il nome di Human Industrial. E quindi tre estratti: Experiment Silo, More Gods, Zen Devils e Emilio Nero.

Circa 20 anni fa dunque usciva questo Human Industrial, giocando dunque anche con il dub, infatti ci sono anche delle unità di dub industriale all'interno di questo lavoro. Il resto è una equilibrata mistura di noise, metal e rock evoluto stile Young Gods, fino ad arrivare appunto ai Godflesh e agli Scorn, che credo siano punti di riferimento per questo duo romano. Un duo romano che porta il nome di Cristian Ceccarelli ed Emiliano Di Lodovico. Salutiamo Ludovan di Rangel Esterminatore, enorme realtà gothic tedesca, diciamo, almeno come provenienza geografica, anche se il nostro Ludovan è proprio qui di Roma. Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, Sara Boy a Berlino per l'appunto. Marco Magia di Progetto Sonoro, sempre in Sardegna abbiamo Mara Lasi del progetto Calitis e è sempre da quelle parti Nicola Locci di Stigmata Hexagonal, dunque la Sardegna è molto affezionata ad Onda Rossa e a questi spazi. Ricordo ancora una volta, si è chiusa la campagna di radio abbonamento che ha avuto come aderenti anche molti di voi ascoltatori dei miei spazi, e vi ringrazio. Rimane sempre aperta comunque la possibilità di sottoscrivere attraverso il più convenzionale bonifico e le

Ci trasferiamo in Bielorussia come stiamo facendo da un po' e andiamo a sentirci le ultime due tracce di Belaya Polosa, ultimo lavoro di Molchat Doma. Furbetta, diciamo, ma fatta bene alla fin fine, fusione di Depeche Mode e Joy Division in salsa appunto orientale. E quindi le due tracce di chiusura, Yatak Ustal e Winter.

E allora Belaya Polosa è l'ultima opera del 2024 per i bielorussi, Molchat Doma e le case silenziose. Indubbiamente il loro punto di riferimento, soprattutto in questo ultimo lavoro, erano i Depeche Mode e il synth pop di quella tradizione. Saluto Rosario Rizzo di Summon Dreams in Violet, il medico della peste. Ed è comunque affascinante, per quanto riguarda le mie orecchie, sentire anche cantare in quell'idioma. Copertine tutte in stile realismo socialista dal punto di vista, diciamo, architettonico.

È il turno adesso invece di Liz Frank, quindi si torna in Italia con ISIS You, che appunto sancisce il ritorno dopo molti anni di, per quanto riguarda questo progetto che prese a muoversi nell'ambito musicale nei primi anni 80. Quindi poi ci sono state delle estemporanee uscite e finalmente questo ultimo lavoro, che ha conservato una notevole freschezza per quanto riguarda l'approccio musicale del campo del synth pop e dell'EBM. E quindi basta con le parole, ma ci andiamo ad ascoltare Rebellion, Feeling Lonely.

ammirazione questo ritorno di Liz Frank di Fulvio Guidarelli. Illustri ospiti, come ho già detto, Maurizio Fasolo di Pankow, Marco Menazzi di Carbochroma, Ississiu, che esce per Prede Registra, Synthwave di Classe, conservando una notevole freschezza, che è importante, ritengo. C'è molto di Cabaret Voltaire anche, secondo me, in questi suoni così ben congegnati. Buonasera, Vicious Banshees. Non mi ricordo se l'ho già salutata, ma meglio due che zero. Ancora Italia e ancora riferimenti a Electro Goth, i napoletani Ashcode, i fratelli Belluccio e Claudia Nottebella, dopo 7 anni di silenzio a livello quantomeno di album, ritornano con questo Symptom.

anche questa sera tre estratti brevi: Fire, Run, anzi no, Run in the Dark, Far Away e Nostalgia.

22:28 Disorder, ancora Hashcode. E questa è Nostalgia da Symptom.

ultima fatica per Ashcode, trio napoletano, si chiama Symptom del 2025. E intanto mancano una mezz'oretta al termine di questo programma per oggi 6 luglio 2026. Electrocut con la tradizionale glacialità che contraddistingue, diciamo, proprio il genere. Caratteristica ancora più forte e tangibile nei prossimi November Novelet tedeschi della Galatcore, una delle etichette migliori per quanto riguarda l'angst pop, il pop angosciante, usiamo un termine facile. Marchio di fabbrica dell'intera etichetta e di tutti i progetti. Curiosamente sul profilo Bandcamp c'è la pagina November Novelet, ma è completamente assente quella proprio dell'etichetta stessa, presente solo sul classico web. Il galacoro.de, dove ci sono tutte le i riferimenti discografici della label. Anche loro molti anni di assenza, fino appunto allo scorso anno, quando uscì questo Electrical. Estraiamo Strom 2, The Root of Your Fear e Cry for Blood.

I percorsi sintetici piuttosto mesti, pregni di spleen esistenziale, e quindi il suono tipico di November Novelet come Electrical, l'ultima fatica dello scorso anno per la gala.

L'ultima fatica uscita nel marzo di quest'anno porta il nome di Casket Nest, e allora un album in climi tech noise che si apre con Spectrum in the Thread of the Spider's Web e poi Knife from Above.

problemi con il CD, quindi optiamo per un altro metodo e ci risentiamo da capo. Spectrum in the Head Thread of the Spider's Web, sempre Static Bloom.

Il focus dell'idea Aesthetic Bloom si sviluppa intorno al Rhythmic Noise, tipico di questa etichetta, come al pari dell'Anzen, che sono delle vecchie conoscenze qui a Disorder, non solo. Da Brooklyn, Fade Kiner. E ritorniamo indietro nel tempo di parecchi anni, più di 30 anni fa usciva Stereotype di Square Pusher, in realtà con un nome diverso, proprio con Stereotype, quindi un pre-Square Pusher. Ma Tom Jenkinson ha recuperato quel bel disco, del quale abbiamo anche parlato sabato scorso nell'incontro insieme a 25 O'Clock, sabato pomeriggio qui su Radio Onda Rossa, accennando il tema dei Taz, dei rave, tutta quella cultura che ha cominciato a caratterizzare soprattutto qui in Italia negli anni 90. E ci ascoltiamo O'Brien.

gli ultimi 10 minuti di Disorder dedicati a Square Pusher. Si chiamava O'Brien, andava un po' a ricalcare all'epoca, e stiamo parlando del 1994, soprattutto le orme di Aphex Twin, con il quale poi ha condiviso le gesta della Warp di Sheffield. Square Pusher poi ha virato verso il jazz digitale, e quindi scegliendo un orizzonte diverso rispetto allo stesso Aphex Twin. 23.07, questa traccia ci ha portato al termine di Disorder per oggi 6 luglio 2026. Questa voce tornerà con i rigori industriali di prove tecniche di trasmissione tra 2 giorni, a partire dalle ore 21. Una buona notte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Come finisce la diretta di Radio Onda Rossa, che tornerà domani mattina alle 8 con la rassegna stampa.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Ho fatto la pelle dura tipo corazza frate, chiamami Godfather, mica patate ci serve il karate.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
5: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: stipendi a Salvini.
1: Permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: passi la...
1: Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Gli guardo intorno, nella casa del ladro è tutto rubato. Pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto è frutto d'un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento, che difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono un ladro soltanto, io sono il padrone.

nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che a suonare un sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente e capisce che sputare veleno per tutta una vita non gli è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto.

che difatti alla fine il padrone è una specie di ladro. Solo che quando ruba il padrone non è mica reato, e anche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro, e quel ladro mi dice che lui non è un ladro soltanto, ma neanch'io sono un ladro, gli dico, e così mi avvicino. Io sono un assassino, e così sotto il cielo turchino c'è un padrone.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco del

0: della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
1: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
0: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
0: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
1: sempre con immutato amore.
0: È tutto Super Slay.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di...
1: Questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia, e... che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Hanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente. Lo
1: stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.